luka abiluka kifuye di batalha tata amusumbisa ndenge jasaluka abiluka kifuye.

tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

Non siete stato voi che parlate di libertà come si parla di una notte brava dentro i lupanari. Non siete stato voi che trascinate la nazione dentro il buio, ma vi divertite a fare i luminari.

Ciao a tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Popolare Network.
1: Buongiorno, alle 6:30 le notizie di Popolare Network. In Colombia sono più di 130 i morti e quasi 500 i feriti per il terremoto che ieri ha colpito la zona occidentale del paese. Il bilancio è destinato a salire ancora. Le squadre di soccorso stanno lavorando senza sosta per salvare diverse persone rimaste sotto le macerie. Decine gli edifici crollati, centinaia quelli danneggiati. In diverse città, per esempio a Cali, è stato introdotto il coprifuoco per evitare saccheggi. Il governo ha mandato nella zona altri militari. In alcune località non sono ancora arrivati gli aiuti. Quello di ieri è stato il terremoto più violento in Colombia da diversi anni. La magnitudo è stata di 7.4.
2: I bombardamenti russi di questa notte in Ucraina hanno fatto almeno 5 morti e 20 feriti a Zaporizhzhia, nel sud, lo hanno detto le autorità locali. Attaccata per l'ennesima volta anche Kiev, dove almeno una persona è rimasta ferita. In Russia intanto la Corte Suprema ha confermato la messa al bando dell'unico e ultimo partito, Yabloko, che si oppone alla guerra di Putin in Ucraina. L'organizzazione non potrà così partecipare alle elezioni parlamentari del mese prossimo, a settembre. Ieri sera a Mosca centinaia di persone hanno manifestato contro la sentenza.
1: Il Parlamento turco ha approvato una legge sul processo di pace tra lo Stato e il PKK, il gruppo armato curdo che ha combattuto contro le forze di sicurezza per 40 anni, in un conflitto che ha fatto decine di migliaia di morti. La legge prevede il reinserimento nella vita civile per una parte dei militanti, non ancora tutti. L'amnistia non riguarda lo storico leader del PKK, Öcalan, in carcere da anni, ma nei giorni scorsi lo stesso Öcalan aveva mandato un messaggio di supporto al processo di pace.
2: Un giovane si è suicidato nel CPR di Palazzo San Gervasio, provincia di Potenza, aveva 32 anni, dopo la sua morte ci sono state proteste all'interno del centro di permanenza per il rimpatrio. La garante provinciale di Potenza per le persone private della libertà personale, Carmen Danzi, ha subito raggiunto la struttura per verificare le condizioni degli altri trattenuti.
1: Questa notte un uomo è stato trovato a terra agonizzante nel cortile di un'abitazione a Pescara. È ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Sono in corso i rilievi per chiarire la dinamica. È possibile che l'uomo sia precipitato dal secondo piano dell'edificio in circostanze non ancora chiare, ma la questura ha fatto sapere che non si escludono altre ipotesi.
2: Da oggi al 17 agosto l'alta pressione subtropicale si espanderà nuovamente sul Mediterraneo e sull'Italia. L'anticiclone dal Nord Africa si estenderà verso il bacino del Mediterraneo, inglobando l'Italia e mantenendo condizioni prevalentemente soleggiate, temperature ancora elevate, possibili picchi fino a 40 gradi. Oggi 19 città italiane segnalate con bollino rosso, domani saliranno a 20.

a tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
1: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
2: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
3: Vieni a trovarci oggi e tutti i martedì in via Paolo Fabbri 112 dalle 17.30.
4: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
5: Sai che esiste un luogo perfetto per staccare la spina? Nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, alla diga di Ridracoli, puoi vivere una vera immersione nella natura. Trekking, escursioni in canoa, in e-bike e in battello, alla scoperta degli angoli più nascosti. E per rilassarti più giorni, prenota le nostre case in pietra nel bosco. Aprendo la finestra potrai trovarti a tu per tu con un daino in completa libertà. Scopri di più su ladigadiridracoli.it.

0: Abiti o lavori a San Lazzaro e hai bisogno di effettuare gli esami del sangue, ma non vuoi aspettare? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Effettuiamo tutti i tipi di esami, perché per noi la prevenzione è importante. Non impiegare molto tempo per sapere come stai. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I coli bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui Calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca. Lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.
3: Ma voi chi siete?
4: Siamo Camilla, il primo emporio di comunità d'Italia. Vogliamo proporre un'alternativa alle logiche della grande distribuzione.
3: E cosa vi passa per la testa? Una scelta di consumo consapevole, prodotti sani, biologici, naturali, anche sfusi, da produttori scelti da noi. E quanti siete?
4: Siamo tanti e ti invitiamo da Camilla, in via Casciarolo 8D o su camilla.coop per conoscerci.

0: In Colombia sono più di 100 i morti accertati per il terremoto che ieri ha colpito le regioni occidentali. È stato uno dei più violenti nella storia del paese, decine di edifici crollati. Le squadre di soccorso continuano a lavorare, in alcune città introdotto il coprifuoco per evitare i saccheggi. Gli ultimi bombardamenti russi in Ucraina hanno fatto 5 morti e 20 feriti a Zaporizhia nel sud. Durante la notte colpita nuovamente anche Kiev. In Russia ha messo al bando l'unico partito che si oppone alla guerra di Putin. Non potrà partecipare alle elezioni del mese prossimo. Meloni sempre più a destra e contro l'immigrazione. In una lettera con la premier danese scrive che i migranti portano modelli di vita che non condividiamo e fanno crescere la criminalità. Il Viminale attacca anche le ONG tedesche. La maggior parte dei migranti sbarcano grazie a loro. Arrestato l'imprenditore Walter Lavitola con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Secondo il GIP si tratta di un'operazione per favorire l'ascesa politica del conduttore di Report e garantirsi un ruolo. Per il giudice Ranucci sarebbe estraneo ai fatti. Provincia di Potenza, un 32enne si è suicidato nel CPR di Palazzo San Gervasio. Dopo la sua morte ci sono state proteste nel centro di permanenza per il rimpatrio, lo stesso dove 2 anni fa è morto Belman Moussama. Buongiorno dalla redazione, le 7:31, il giornale radio. In Colombia sono più di 100 i morti e quasi 500 i feriti per il terremoto che ieri ha colpito la zona occidentale del paese. Alcuni media locali parlano questa mattina di oltre 130 vittime e il bilancio è destinato a salire ancora. In Colombia notte le squadre di soccorso stanno lavorando senza sosta per salvare diverse persone rimaste sotto le macerie. Decine di edifici crollati, centinaia quelli danneggiati. In diverse città, per esempio a Cali, è stato introdotto il coprifuoco per evitare saccheggi. Il governo ha mandato nella zona altri militari. In alcune località non sono ancora arrivati gli aiuti. Per la Colombia quello di ieri è stato il terremoto più violento di sempre. La magnitudo è stata di 7.4. Poco fa abbiamo raggiunto a Bogotà, la capitale della Colombia, il fotografo Fabio Cuttica.
1: Sono città abbastanza importanti che avevano e hanno, per fortuna, una struttura per quanto riguarda soccorsi, protezione civile, erano presenti sul territorio, perciò la reazione è stata abbastanza immediata e continua ad essere. Già poi da Bogotà e da altre città della Colombia, parlo di Medellin, immediatamente sono anche partiti altri gruppi di soccorritori. Gli aeroporti sono chiusi in questo momento, però sono stati aperti ovviamente per far arrivare questi voli da altre città, questi voli con aiuti. Le strade in Colombia sono abbastanza complicate, perciò parlo per raggiungere Bogotà, Cali, normalmente ci impieghi più di 10 ore per 450 chilometri. Ovviamente ci sono stati anche i problemi lungo le strade, lungo alcune vie principali, perciò viaggiare via terra renderebbe tutto molto molto più lento. C'è una città comunque che è Quibdó, che è la città capoluogo della regione che si chiama Chocó. È una regione estremamente povera, si affaccia verso il Pacifico colombiano. A differenza delle altre, l'informazione che sta arrivando è poca. Chiaramente si parla che sono state anche lì varie vittime, però sono molto poche le informazioni che arrivano, e quella sì è una regione dove sicuramente i soccorsi fanno un po' più fatica ad arrivare.
0: I bombardamenti russi di questa notte in Ucraina hanno fatto almeno 5 morti e 20 feriti a Zaporizhia, nel sud del paese. Lo hanno detto le autorità locali. Attaccata per l'ennesima volta anche Kiev, dove almeno una persona sarebbe rimasta ferita. In Russia, intanto, la Corte Suprema ha confermato la messa al bando dell'unico e ultimo partito, Yabloko, che si oppone alla guerra di Putin. L'organizzazione non potrà partecipare alle elezioni parlamentari del mese prossimo. Ieri sera a Mosca centinaia di persone hanno manifestato contro la sentenza. Giorgia Meloni e la premier danese Frederiksen hanno pubblicato ieri un messaggio congiunto sui social che contiene concetti e parole di estrema destra che fanno pensare al termine remigrazione. Nella lettera si parla della necessità che le persone migranti rispettino i nostri valori, primo fra tutti il patrimonio culturale cristiano che secondo le due leader dobbiamo proteggere. Chi viene qui in Europa, si legge nella lettera, non deve imporre modelli di vita che non condividiamo. E ancora si fa un collegamento diretto tra immigrazione e criminalità. Meloni si trova nel pieno di una crisi diplomatica con la Spagna, ma anche i rapporti con Berlino sono a rischio. Il cancelliere tedesco Merz ha fatto sapere che i migranti, detti secondari, cioè arrivati in Germania dopo un primo approdo in Italia, saranno rimandati nella penisola. Il governo italiano sta cercando di frenare. Per il Viminale prima dovrà necessariamente operarsi una compensazione che prenda in considerazione i migranti sbarcati sul nostro territorio, opera di imbarcazioni di ONG che battono bandiera di paesi europei. E non solo, il governo sottolinea che la maggior parte di quelle ONG sono proprio tedesche. Sentiamo Giacomo Zorzi della ONG Sea-Watch.
2: La richiesta che il governo italiano ha fatto a quello tedesco di fermare le ONG che salvano vite nel Mediterraneo come Sea-Watch ben poco senso sotto diversi punti di vista. Uno Stato non può chiedere a una nave di non seguire la legge. Soccorrere le persone in mare quando sono in pericolo e portarle in un posto sicuro non è una scelta politica, non è un favore fatto a qualcuno, non è business, ma è un obbligo legale, giuridico. Prima di tutto è un obbligo umano che starebbe agli Stati adempiere, tuttavia questi da 10 anni e passa lo ignorano sistematicamente. Per noi di Sea-Watch leggere questi discorsi è nauseante. Non possiamo fare a meno di notare come ogni volta venga lasciata fuori la dimensione umana di questo discorso, le persone, gente che rischia letteralmente la vita per intraprendere questi viaggi, persone comuni che hanno sogni, desideri, incubi, un passato, un futuro, però vengono trattate come dei pacchi, come delle carte da gioco su un tavolo della partita europea. Se il governo italiano vuole fermare il fenomeno migratorio come promette tanto, allora smetta di attaccare chi salva le vite in mare e inizi ad assumersi le proprie responsabilità. Apra percorsi d'ingresso sicuri e legali e soprattutto metta in piedi un sistema europeo d'accoglienza e un sistema europeo di soccorso in mare che prenda il posto delle ONG.
0: La premier italiana, lo dicevamo, ha usato toni ideologici che vanno oltre le iniziative per facilitare le espulsioni e i rimpatri verso paesi terzi. Ancora una volta il governo italiano cavalca la questione dell'immigrazione diventata una bandiera delle destre europee. Sentiamo il commento di Mario Giro, già vice ministro degli esteri ed esponente della Comunità di Sant'Egidio.
3: La destra deve imparare che ha bisogno, l'Italia, l'Europa hanno bisogno dei migranti. Certo, legali, che vengano, che siano integrati, che rispettino le leggi, questo sa va a fondir, direi, ma è una banalità. Ma noi abbiamo bisogno per motivi demografici, lo chiedono le imprese, lo chiedono le famiglie italiane. Tutto questo che è successo da Ceuta in avanti, ma anche precedentemente, è tutta manipolazione, propaganda, perché ci sono le elezioni tra poco.
0: Come dicevamo, l'Italia è nel pieno di una crisi diplomatica con la Spagna dopo i fatti di Ceuta, l'exclave spagnola che si trova sul continente africano. E intanto qual è la situazione a Ceuta? Sentiamo il servizio da Madrid.
4: Lo schieramento massiccio di polizia per le strade di Ceuta è la prova che la vita ancora non è tornata alla normalità. Almeno 5.000 giovani marocchini vagano tra i parchi e nei quartieri a maggioranza araba. Almeno 1.400 sono minorenni. Il governo di Pedro Sánchez ha stanziato 25 milioni di euro per la loro assistenza. Il Marocco però, con una nota ufficiale, ha chiesto alla Spagna di rimpatriare anche i minorenni. Devono stare con le loro famiglie nel loro paese, dicono le autorità di Rabat. E la Spagna è d'accordo. Intanto il governo di Sanchez continua a inviare rinforzi. Ieri sono arrivati altri 2 elicotteri. Le autorità spagnole credono che la minaccia di un nuovo tentativo di irruzione in massa è poco probabile. I gruppi sui social dove si muovono le convocatorie sono stati chiusi e hanno fiducia nell'assistenza della polizia di frontiera del Marocco, ma avvertono che la struttura criminale che ha promosso l'esodo è ancora attiva e i cittadini di Ceuta sono convinti che prima o poi ci sarà un altro tentativo. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
0: L'imprenditore Walter Lavitola è stato arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, avvenuto a ottobre a Pomezia. Secondo il GIP di Roma si tratterebbe di un'operazione orchestrata per favorire l'ascesa politica del conduttore di Report e assicurarsi un ruolo. Per il giudice Ranucci sarebbe estraneo ai fatti, ma la notizia si inserisce nella campagna di delegittimazione del lavoro del giornalista. Ascoltiamo Roberto Natale, membro del CDA Rai.
5: Sulle mosse della magistratura non credo di dover dire altro che vediamo come andranno, non ho che da osservare. Avendo fiducia nell'azione della magistratura. Quello che a me sembra rilevante, come stavate dicendo già voi, è che questa notizia arriva su una campagna politica di delegittimazione vera e propria del lavoro di Report di Sigfrido Ranucci, che va avanti da giorni e giorni con impressionante potenza. Certo, a mettere in fila, a unire i puntini, risulta un quadro allarmante contro una delle poche trasmissioni di inchiesta del servizio pubblico. Le rappresentazioni che vengono date del lavoro di report di questi giorni sono rappresentazioni infamanti e davvero impressiona la durezza di questo attacco, che però troverà resistenze dentro e fuori la RAI.
0: Un giovane si è suicidato nel CPR di Palazzo San Gervasio in provincia di Potenza la notte scorsa. Aveva 32 anni. Dopo la sua morte ci sono state proteste all'interno del centro di permanenza per il rimpatrio. La garante provinciale di Potenza delle persone private della libertà personale, Carmen Danzi, ha subito raggiunto la struttura per verificare le condizioni degli altri trattenuti. Due anni fa, sempre ad agosto, nello stesso CPR era morto il 19enne Belmam Ussama. Ex Ilva, una cordata di aziende italiane, potrebbe rilevare lo stabilimento, ma senza aria a caldo e solo se lo Stato offrirà garanzie legali e fondi. Ieri il Consiglio di Presidenza di Federacciaia ha dato mandato al presidente Antonio Gozzi di trasmettere ai commissari di Acciaierie d'Italia una manifestazione di interesse. Il servizio di Valentina D'Amico.
6: Verificato che non sono giuridicamente possibili i nuovi decreti salva Ilva che permettano di bypassare la decisione della Corte d'Appello di Milano di chiudere l'area a caldo e verificato che un eventuale ricorso in Cassazione richiederebbe un'attesa di almeno 2 anni, Federacciai ha dato mandato al suo presidente Antonio Gozzi di inviare ai ministeri competenti una manifestazione di interesse per l'acquisizione dell'acciaieria tarantina. Tra le imprese siderurgiche interessate ci sono praticamente quasi tutti, ha detto Gozzi, tra gli altri Arvedi, Marcegaglia, Feralpi, Duferco, Beltrame, Lucchini. L'obiettivo e il rilancio degli impianti dell'area a freddo. Ci sarebbe la disponibilità di alcune acciaierie italiane a fornire le bramme che Ilva, chiusa l'area a caldo, non potrà più produrre da sé. In prospettiva, dice Gozzi, si può pensare alla costruzione di un forno elettrico, perché prendere 4-5 milioni di tonnellate da mercati di approvvigionamento esterni non è una buona operazione industriale. L'intervento della cordata è però subordinato alla verifica di una serie di condizioni abilitanti non meglio precisate. Finora, chiunque abbia manifestato interesse ad acquisire Ilva ha sempre avanzato richieste di un sostegno finanziario statale o di una partnership pubblica, anche eventuali tutele legali volte ad esonerare i gestori da eventuali responsabilità penali. Anche la cordata italiana vorrà cautelarsi. Non faccio ragionamenti con i giornalisti, ha chiosato da parte sua Gozzi. Il tema sarà discusso con il governo. Di certo la situazione debitoria di Ilva non è favorevole, è nota, sono circa 10 miliardi di debiti nei confronti dello Stato, un debito a cui vanno aggiunti i costi di investimento, fa i conti Alberto Pratesi, ex manager di Arcelor, che esprime forti dubbi sulla riuscita dell'operazione della cordata italiana.
0: Il Parlamento turco ha approvato una legge sul processo di pace tra lo Stato e il PKK, il gruppo armato curdo che ha combattuto contro le forze di sicurezza per 40 anni, in un conflitto che ha fatto decine di migliaia di morti. La legge prevede il reinserimento nella vita civile per una parte dei miliziani, non ancora per tutti. L'amnistia non riguarda lo storico leader del PKK, Öcalan, in carcere da anni, ma potrebbe far uscire di prigione alcuni importanti esponenti politici curdi. La legge è stata votata anche dal principale partito filo curdo nel Parlamento di Ankara. Donald Trump ha detto che anche gli Stati Uniti chiederanno all'Iran il risarcimento per i danni di guerra. Il presidente americano ha risposto così a una delle richieste di Teheran per la riapertura dello stretto di Hormuz. La Casa Bianca non riesce più a chiudere la crisi in Medio Oriente, cominciata con i bombardamenti americani e israeliani dello scorso febbraio. Un grosso guaio per Trump, ma non l'unico, a pochi mesi dalle elezioni midterm. Il servizio.
7: Conoscono esattamente fino all'ultimo dollaro quanto pagano di bollette. È questo quanto racconta un sondaggista repubblicano menzionato ieri dal Wall Street Journal dopo una serie di micro sondaggi con gruppi selezionati di elettori negli stati in bilico. Gli elettori in queste settimane non possono non lamentarsi ogni giorno il costo della vita, ed è qui che arriva il problema per Donald Trump in vista delle elezioni di metà mandato, perché per la prima volta dal 2010 nei sondaggi Fox News gli elettori considerano i democratici più affidabili dei repubblicani sulla gestione dell'economia, un'inversione di tendenza impensabile appena 2 anni fa, proprio quando il malcontento su economia e inflazione aveva affossato la presidenza Biden e messo le ali alla campagna elettorale Trump, che aveva promesso che avrebbe spostato dal giorno 1 le lancette dell'economia al suo primo mandato, quando comprare casa e riempire l'auto di benzina costava meno. Quasi 2 anni dopo però e gli elettori si sentono traditi da promesse non mantenute, anche se non tutto è perso per l'università Palazzo Maga, perché i democratici per ora, a sondaggi alla mano, non sembrano ancora riuscire a trasformare il malcontento economico in un vantaggio decisivo a 84 giorni dal voto di metà mandato. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
0: Le 7.45 è tutto per questa edizione del Giornale Radio a cura di Emanuele Valenti e Valeria Schroeter. Le notizie di Popolare Network tornano alle 8.30. Una buona continuazione d'ascolto.
8: Popolare Network.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggi a trovare.
4: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
5: Radio Città Fujiko? Me gusta mucho.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
3: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
4: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.

0: Le 8.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. In Colombia le squadre di soccorso continuano a scavare per recuperare le tante persone rimaste sotto le macerie dopo il terremoto di ieri. In alcune città è stato introdotto il coprifuoco per evitare saccheggi e permettere ai soccorritori di lavorare. Alcune zone della regione maggiormente colpita non sono ancora state raggiunte e arrivano poche notizie. Secondo i media colombiani, le vittime accertate sono più di 130, 150 invece i feriti.
1: Gli ultimi bombardamenti russi sull'Ucraina la notte scorsa hanno fatto almeno 9 morti e diversi feriti, la maggior parte delle vittime nella città di Zaporizhia, nel sud, colpite anche diverse località nella regione di Dnipro, sempre nel sud-est del paese, raid anche sulla capitale Kiev. In Russia, intanto, canali Telegram e media locali segnalano, tra l'altro, un grosso incendio in una raffineria di petrolio a oltre 6.000 chilometri dal confine ucraino. Non sono ancora chiare le cause, soprattutto non è ancora chiaro se sia stato colpito dagli ucraini.
0: Un giovane è morto nel CPR di Palazzo San Gervasio in provincia di Potenza la notte scorsa. Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di un suicidio, aveva 32 anni. Dopo la sua morte ci sono state proteste all'interno del centro di permanenza per il rimpatrio e sarebbero stati appiccati incendi. La garante provinciale di Potenza delle persone private della libertà personale, Carmen Danzi, ha subito raggiunto la struttura per verificare le condizioni degli altri trattenuti. 2 anni fa, sempre ad agosto, nello stesso CPR era morto il 19enne Belman.
1: Un uomo è stato trovato a terra agonizzante nel cortile di una palazzina a Pescara, non aveva con sé documenti, quindi non è stato ancora identificato, soccorso dal 118 è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni. Sul posto sono in corso i rilievi da parte della questura, è possibile che sia precipitato dal secondo piano dell'edificio in circostanze non ancora chiare, ma non si escludono altre ipotesi.
0: Una nuova bocca eruttiva sull'Etna si è aperta la notte scorsa nella valle del Bove, a circa 1900 metri. Continua intanto la forte attività esplosiva al cratere Voragine, che emette cenere. L'attività eruttiva impatta sull'operatività dell'aeroporto di Catania, che ieri è stato costretto a sospendere arrivi e partenze.
1: Il meteo e il caldo, da oggi al 17 agosto l'alta pressione subtropicale si espanderà nuovamente sul Mediterraneo e anche sull'Italia, l'anticiclone dal Nord Africa si estenderà verso il bacino del Mediterraneo inglobando l'Italia e mantenendo condizioni prevalentemente soleggiate e temperature elevate, possibili picchi fino a 40 gradi, oggi 19 città italiane segnalate con bollino rosso, domani saranno 20.
0: E 33 è tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 9.30. Una buona continuazione d'ascolto.

0: Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
4: Cerchi un cardiologo a San Lazzaro perché ci abiti o ci lavori? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equipe, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
5: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: quartiere e città.
1: Ben trovate e ben trovati a Liberi Dentro Eduradi TV, la trasmissione che fa da ponte tra carcere e città e che tutti i giorni vi fa compagnia. Alla conduzione ci sono io, Antonella Cortese, e con me Ilaria Cecchinato. Ciao Ilaria.
2: Ciao Antonella e un saluto a tutte e a tutti.
1: Oggi è la giornata che dedichiamo al martedì della dozza, ma in realtà oggi non è proprio un martedì della dozza canonico.
2: Sì, dici bene Antonella, oggi andiamo oltre la dozza. Se qualcuno di voi ci segue lo sa, questa è una rubrica in cui leggiamo ad alta voce gli scritti e gli articoli che le persone ristrette scrivono all'interno delle redazioni. Ebbene, oggi vogliamo dedicare questa rubrica a uno scritto tratto da Ristretti Orizzonti, perché è la prima uscita dei 37 articoli selezionati da Gnews, ovvero la testata del Ministero della Giustizia, in occasione del protocollo che è stato siglato tra il DAP e l'Ordine dei giornalisti nazionale. È un protocollo della durata di 3 anni e questo è un modo anche per dare continuità, risalto e valore a questo tipo di esperienza giornalistiche all'interno degli istituti penitenziari italiani.
1: La strada mi ha rubato l'infanzia, la strada mi ha illuso, la vita nei quartieri difficili di Napoli. Di Salvatore Fani.
2: Prima di oggi io dividevo il mondo in due categorie, noi e voi. Se non sei come noi, allora sei contro di noi come un nemico. Questo me lo fece notare una psicologa del carcere. Mi disse: Salvatore, tu sei tu e basta. Hai una testa e un'intelligenza che non riesci a sfruttare finché rimani legato al tuo quartiere. Questo bisogno di appartenenza non ti fa crescere. Se non abbandoni la mentalità di quartiere, non avrai mai la possibilità di iniziare un percorso di reinserimento. Questo significa nascere nei quartieri spagnoli di Napoli, crescere con una mentalità che ti condiziona la vita. Noi ci portiamo dentro un odio per la cultura, un odio per le istituzioni, per la divisa, per tutti i servitori dello Stato. Odiare le persone senza nemmeno sapere il perché. Ma oggi so che tutto ha inizio da bambini. Un bambino però, a quell'età, non dovrebbe pensare che l'unica strada per lui sia il carcere. Se oggi io sono anche i miei sbagli, i miei errori, le mie idee e sarò anche le mie scelte, lo devo al tavolo dei Ristretti Orizzonti, nel progetto Scuola Carcere, che mi permette di avere una continuità di rieducazione e non mi fa sentire mai solo, mai abbandonato. Perché proprio questo è stato il problema di tanti quartieri del sud in Italia. L'abbandono, il male che genera solo altro male. Oggi i giovani per qualcuno sono diventati un grosso problema a livello nazionale. Non più gli spugnizi di Napoli, ma vere bande, veri nemici da combattere con l'unica soluzione del carcere e delle pene severe. Tutto ha inizio col decreto Caivano, poi il decreto Maranza. Di questo passo faranno il decreto neonati, pensando alla repressione come soluzione, abbassando al massimo l'età punibile. Io non voglio giustificare le nostre azioni, ma dietro alle nostre scelte c'è una storia. Una brutta storia che non ci ha permesso di avere una vita normale e nessuno si è impegnato per cambiare questa realtà. Io non lo so se è vero o se lo si usa come alibi, ma noi abbiamo l'usanza di dire «ce l'hai nel DNA». Forse saranno coincidenze, ma quando ho iniziato a seguire le orme di mio padre, tutti mi dicevano che ero nato per quello, elogiando le mie gesta. Io, che a soli 15 anni guidavo barche velocissime da 20 metri nel contrabbando di sigarette. Ho iniziato a provare il piacere del successo, dell'importanza di cui già godeva mio padre. Mi sentivo un eroe, ho iniziato a prendere iniziative, mi sono spinto sempre più avanti, fino a finire in giovane età in un carcere estero. Niente mi poteva fermare. Ma non sono mai stato felice, non sono stato capace di vivere. Oggi credo che sono le conseguenze di non aver avuto un'infanzia facile e non aver avuto niente da perdere. Forse anche quando stavo fuori non sono mai stato libero. Poi il destino mi ha portato a Padova e sono deluso che solo oggi capisco che i sogni non si possono comprare con i soldi. Avere un sogno, costruendolo passo dopo passo con i sacrifici, ti dà la motivazione per vivere.
1: E E grazie Ilaria, convengo con Salvatore che ha scritto una lettera molto puntuale, precisa, che rappresenta un po' un'area di Napoli, che è quella soprattutto dei quartieri spagnoli, e un periodo, quello del contrabbando delle sigarette. Io abitavo non lontano da lì e mi ricordo questi motoscafi che sfrecciavano e che consegnavano appunto pacchi di sigarette e altro probabilmente. Quindi è una realtà effettivamente dove fare prevenzione, fare cultura è fondamentale affinché i ragazzi non si sentano predestinati. Non ce l'hanno nel DNA assolutamente, però qualcuno glielo deve far capire e soprattutto far credere. Quindi bisogna dare più occasioni di essere informati e di poter accedere ad un altro tipo di vita.
2: Sì, Antonella, dici bene. A questo proposito lascerei la parola a chi di queste questioni si occupa da lungo tempo, ovvero Don Claudio Burgio dell'associazione Kairos e cappellano dell'IPM Beccaria. Lo abbiamo incontrato in occasione di un importantissimo e ampio convegno che si è tenuto al carcere Due Palazzi di Padova, organizzato da Ristretti Orizzonti. Il titolo era Punire i giovani. Ascoltiamo Don Claudio Burgio.
0: I ragazzi che incontro vengono definiti ultimamente in tutti i modi: le baby gang, i baby criminali, i marazza, i mostri di mamma, i giovani devianti, eccetera, eccetera. Allora, la prima cosa che ci tengo a dire è proprio questa, che non puoi semplificare, perché le semplificazioni sono pericolose. E allora abbasso le categorie, abbasso i concetti astratti, e quando uno si accosta a questo mondo deve sapere che ha a che fare con nomi propri, con storie da ascoltare. Le storie vanno ascoltate tutte intere. Non si può capire l'esito finale di un racconto se non ci sono le premesse. Allora, la pazienza dell'ascolto ti porta a sconfinare, però anche a rendere giustizia. E ecco perché io non amo le semplificazioni, non amo queste etichette, non amo gli slogan, e credo che innanzitutto per affrontare questi discorsi bisogna purificare il linguaggio. Questo lo diciamo soprattutto ai media, lo diciamo a chi ha un'etica della responsabilità in questo lavoro, perché altrimenti non capiamo. Io dico che le semplificazioni, le etichette sono abili espedienti del mondo istituzionale, a volte degli adulti, per non affrontare i problemi, per non volerli guardare, per in qualche modo non affrontare la complessità della realtà. E allora io ho a che fare invece con ragazzi, punto, con storie, nomi propri. A volte sono quasi artisti del dolore questi ragazzi, perché creano, cercano di inventare una vita partendo da situazioni, come abbiamo ascoltato, impressionanti, di sofferenza. Ho chiesto ai miei ragazzi: ma perché commetti un reato? E le risposte sono state in ordine: primo, per la rabbia; secondo, per la solitudine; terzo, per la mancanza; quarto, per aiutare i miei genitori; solo al quinto posto, per i soldi. Allora, questo già ci dice una cosa importante, che noi abbiamo a che fare con ragazzi sofferenti che fanno soffrire, ma ragazzi quindi che hanno bisogno di incontrare adulti un po' risolti, adulti non impauriti. Una mamma tempo fa mi scriveva in chat, mi diceva: io sono preoccupata per mio figlio, io so già che farà una brutta fine, io so già che non ce la farà. Dopo un po' le chiedo: ma quanti anni ha tuo figlio? 4. Questa è la situazione. Quindi il problema è che lo sguardo per affrontare questo tipo di ragazzi è uno sguardo che deve partire dall'adulto, uno sguardo di adulti che non si lasciano in qualche modo irretire da una cultura della paura, dell'ansia, perché l'ansia genera consenso, ma genera anche situazioni nefaste nell'educazione. E allora questi ragazzi ti dicono la paura di non esistere, di non essere visti, la paura di non poter far nulla. Ecco perché la violenza a volte prevale, come abbiamo ascoltato da Raul. Quando non c'è la parola, quando non c'è una parola affidabile, quando non c'è una parola credibile, ecco allora che quando i ragazzi li vengono lasciati soli, questa violenza prende il sopravvento, perché i ragazzi con cui ho a che fare sono molto impulsivi, ma che sono anche molto analfabeti dal punto di vista emotivo, sentimentale. Una canzone rap dice così: non so dirti ti amo, nessuno me l'ha mai insegnato, ci ho provato da solo ma non ha funzionato. Ecco, non è D'Annunzio, però certamente ci dice una cosa importante, che quando i ragazzi vengono lasciati soli è chiaro che non riescono a governare questo magma di emozioni sconosciute dentro di loro. E la cosa che impressiona è che quando anche hanno famiglie anche apparentemente a posto, buoni genitori, però la cosa che a me chiedono i ragazzi è: che senso ha vivere? Cioè, la cosa è incredibile, perché mi dicono: io ho avuto tutto dai miei genitori, ma non ho capito come si affronta il dolore. Allora, questa è la cosa forse che manca oggi di più: un alfabeto e una grammatica della vita. Quando un ragazzo mi dice: io non voglio diventare adulto perché gli adulti che ho incontrato finora si lamentano da mattina a sera, questo dice che è il ruolo nostro che si deve giocare in un altro modo. Allora è importante avere uno sguardo che in qualche modo non si lascia definire dalle etichette, dalle narrazioni sempre negative, sempre ansiogene, ma una capacità di guardare la vita di questi ragazzi anche in positivo, perché altrimenti queste narrazioni sempre negative in qualche modo poi si autoavvera. Allora io guardo per esempio il fenomeno del rap, della trap, ho avuto dei ragazzi che hanno in qualche modo intrapreso questo percorso, Baby Gang, Simba La Rue, Saki, altri ancora, giovani rapper sempre difficili nelle loro storie, che però hanno in qualche modo sfogato, chiamiamolo così, il loro malessere in queste loro, i loro testi, nelle loro canzoni. Ecco, c'è una cultura che dice no a queste canzoni, bisogna censurarle, sono diseducative, c'è un'ostentazione del male che non può essere trasmissibile. Ecco, io dico dall'altra parte: attenzione, che queste sono le uniche narrazioni e racconti che ci restituiscono alla realtà tutta intera, anche quella che non vogliamo guardare, anche quella che non vogliamo ascoltare, quella che ci fa paura.

0: Perché inasprire le norme, mettere più frequentemente, più facilmente i ragazzi in galera è una strategia, ma che risponde alla paura collettiva e che genera paura. Dall'altra parte invece io credo in una giustizia che cura, in una giustizia che educa. La Costituzione, lo sappiamo, dice rieducare. Mi sono sempre chiesto cos'è questo ri. Perché non è che puoi rifare una persona, rieducarla, e poi ho immaginato che possa essere un prefisso intensivo, rafforzativo, cioè una educazione forte, intensa, che veramente è capace di ascoltare fino in fondo, che non ha tempi prestabiliti, perché quando si educa non si può guardare l'orologio. Ecco perché Kairos, perché non basta Cronos. E allora una giustizia che ripara, una giustizia che educa, è una giustizia che non ha a che fare col buonismo. Questo lo dico subito, perché poi sennò si parla sempre del prete buonista che li assolve tutti. No, io sono contro il buonismo, perché il buonismo è assolutamente una violenza. È una violenza nei confronti delle vittime, ovviamente, ma anche è una violenza perché uno sguardo sulla persona, sull'autore di reato, uno sguardo che non lo aiuta a crescere. Allora io dico una giustizia giusta, una giustizia ferma, ma capace anche di cura, di misericordia. Questa parola misericordia, sapete, sembra solo dei preti, in realtà insomma dovrebbe essere anche dentro quello che è il nostro sistema della giustizia, però è una parola poco usata. E allora io sono un po' contro l'inasprimento di queste norme, perché, e concludo, perché ho visto anche solo nella piccola prospettiva di un carcere minorile come Peccaria, ho visto scene negli ultimissimi anni che non avrei mai immaginato. Sono da 21 anni a Peccaria come cappellano. Quando tu entri in sezione e ti si appiccicano le scarpe al suolo, al pavimento, e pensando che sia Coca-Cola, poi ti ritrovi invece il sangue, ecco, queste scene ti rimangono dentro. E allora uno si chiede, ma davvero è rieducativo un carcere minorile? Quando ti vedi un ragazzo penzolare con la corda al collo, ti chiedi, ma davvero serve il carcere minorile? E questo non, ripeto, buonisticamente per assolvere o per un'indulgenza bonaria perché sono ragazzi. No, la fermezza, dico, della legge è necessaria. Però è chiaro che occorre, come dice il nostro garante dei detenuti a Milano, occorre una rivoluzione normale. Ovvero una normalità, cioè restituire all'istituto penale per i minorenni quello che dovrebbe essere. Quindi non un luogo punitivo, perché solo l'ambiente devastato, senza igiene, ti restituisce un'immagine diseducativa, non c'è dubbio.
1: E adesso c'è la rubrica di Fabrizio Pomes, la tanto attesa rubrica di Fabrizio, seguita moltissimo dal carcere, dalle persone ristrette nel carcere della Dozza. E oggi Fabrizio affronterà il tema delle redazioni in carcere e di quello che possiamo definire le parole detenute.
2: E finalmente mi aprio, sono lascio la libertà, però la giovanza sento dolore e dignità.
3: Ben ritrovati amici ed amiche a questa nuova puntata di Percorsi di Libertà, una puntata che, come di consueto, iniziamo augurando una presta libertà a tutti coloro i quali sono attualmente ristretti all'interno delle case circondariali dell'Emilia Romagna, un saluto affettuoso a tutte le loro famiglie e a tutti i nostri ascoltatori che ci seguono per capire meglio le dinamiche del carcere. La puntata di oggi è una puntata particolare perché si parla di un argomento che a me sta molto a cuore, perché nel corso della detenzione ho avuto modo di sperimentarlo direttamente, ed è quello della partecipazione a una redazione giornalistica interna all'interno di un istituto di pena.

0: molte volte viene fatta passare come laboratorio di scrittura e giornalismo, è composto da volontari che dall'esterno intervengono all'interno dell'istituto portando novità e argomenti da trattare da parte di coloro i quali sono ristretti e che possono scrivere articoli che a Bologna venivano pubblicati su bandiera gialla, su un sito online, e in altre carceri invece hanno addirittura una dimensione da giornale, da rivista. È il caso per esempio a Padova di Ristretti Orizzonti, che ha anche redazione a Parma e a Genova. È il caso di Voci di Dentro, cioè di riviste che si sono ormai accreditate come riviste importanti che trattano la questione penitenziaria. Cosa è successo però in questi anni? Che queste redazioni erano in alcuni casi osteggiate da parte delle direzioni penitenziarie, che poco gradivano che alcuni argomenti venissero portati all'esterno. Capite bene che una redazione giornalistica è fondamentale, perché la scrittura consente al detenuto di poter esternare sensazioni, stati d'animo, diventa un momento di evasione col quale rapportarsi con l'esterno, anche solo attraverso degli scritti. È un momento emozionale molto forte, che andrebbe sicuramente incentivato, perché è fondamentale nel percorso trattamentale del detenuto. Io parlo e ho parlato di parole vigilate, perché in molti casi gli scritti passano a una preventiva approvazione da parte del funzionario giuridico pedagogico incaricato di gestire la redazione. Anche gli argomenti trattati chiaramente vengono in qualche modo passati al vaglio, per cui si attua, anche se in maniera subliminale, una sorta di censura o comunque di attenzione a quello che viene scritto. Il detenuto lo sa e si adegua scrivendo gli argomenti che non vanno a creare problemi con l'amministrazione penitenziaria, per non avere il percorso trattamentale in qualche modo inficiato dal denunciare quello che vorrebbero dire. Quindi in alcuni casi le parole sono vigilate, in alcuni casi sono state perfino cassate, ed è il caso di alcune redazioni giornalistiche che addirittura sono state chiuse in alcune carceri. Da qualche mese a oggi qualcosa però di positivo si è mosso, ed è bene che ogni tanto qualche buona notizia la diamo anche noi. Per cui oggi la situazione all'interno degli istituti di pena italiani è la presenza di 37 redazioni giornalistiche, di cui 29 addirittura con un direttore responsabile, con testate regolarmente autorizzate dal Tribunale. E qual è il fatto nuovo che è successo? È successo che finalmente il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti hanno firmato un protocollo d'intesa molto importante, che è stato in qualche modo condiviso con la stampa in data 3 luglio, in una conferenza alla quale è partecipato anche il Ministro Nordio, e che pone le basi per un rilancio di questo tipo di attività all'interno degli istituti di pena. È importante perché le redazioni sono considerate di alto livello trattamentale, per cui fondamentali al percorso di crescita del detenuto. È stato sancito che aumentano la responsabilità del detenuto, in qualche modo diventano uno strumento sicuramente di crescita culturale, così come una pratica di responsabilità civile da parte del detenuto stesso, per cui sono state rese particolarmente importanti. Dal punto di vista pratico, quale sarà auspichiamo la conseguenza di questo tipo di protocollo. Sarà quello che le redazioni verranno implementate, per cui all'interno degli istituti di pena, dove attualmente non sono presenti, si cercherà di crearle. Si cercherà altresì di puntare sulla formazione giornalistica del detenuto attraverso dei corsi mirati di formazione. Si promuoverà la sinergia con i giornalisti professionisti che dall'esterno potranno portare consigli utili a una crescita complessiva da parte della redazione stessa, oltre alla diffusione delle testate. Perfino gli articoli saranno pubblicati sul sito ministeriale del Ministero di Grazia e Giustizia. Chiaramente in questi casi l'augurio è che a questi protocolli poi conseguentemente si abbiano iniziative che vanno in quella direzione. Al detenuto che è già privato della libertà personale non può essere altresì imposta una limitazione della libertà di espressione, per cui è giusto che esperienze positive o negative che siano vissute all'interno dell'istituto di pena debbano avere il giusto riconoscimento ed essere portate all'esterno. Solo così, infatti, si potrà avere una maggiore sensibilizzazione di quella che deve essere da parte di chi ci governa orientare delle scelte che vadano appunto in qualche modo a raccogliere i suggerimenti, gli inviti, in alcuni casi le grida di dolore che provengono dalle carceri italiane. Una sorta di convict criminology che deve iniziare a farsi strada, e lo può fare proprio attraverso la scrittura come elemento indispensabile perché le notizie possano essere veicolate e perché il detenuto possa in qualche modo affrancarsi dallo stato di difficoltà che indubbiamente la detenzione comporta. Per cui saremo a vedere i prossimi passi dell'amministrazione penitenziaria, li seguiremo con attenzione, vi aggiorneremo in caso di ulteriori novità. Per ora raccogliamo soddisfatti questo primo protocollo firmato e voluto fortemente dalle redazioni giornalistiche delle carceri, che hanno avuto conforto nell'azione promossa dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti e che alla fine hanno in qualche modo messo al muro la direzione dell'amministrazione penitenziaria, che ha dovuto adeguarsi e seguire questo tipo di orientamento.
1: Ed eccoci giunte a conclusione di questa puntata. Innanzitutto ci teniamo a ringraziare Salvatore Fani per il suo scritto. Vi ricordo che noi abbiamo letto un estratto, quindi se volete leggere l'integrale lo trovate su GNews Online. Ovviamente se volete scriverci potete farlo a redazioneliberidentro@gmail.com oppure a casa Don Giuseppe Nozzi, via del Tuscolano 99 40 128 Bologna. Ora non ci resta che salutare da parte mia, che sono Ilaria Cecchinato ed Antonella Cortese. A domani.
2: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydivefly gang.com. guarda il mondo dall'alto. Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclo officina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
4: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
5: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I coli bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca. Lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.

Ciao a tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Sai che esiste un luogo perfetto per staccare la spina? Nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, alla diga di Ridracoli, puoi vivere una vera immersione nella natura. Trekking, escursioni in canoa, in e-bike e in battello, alla scoperta degli angoli più nascosti. E per rilassarti più giorni, prenota le nostre case in pietra nel bosco. Aprendo la finestra potrai trovarti a tu per tu con un daino in completa libertà. Scopri di più su ladigadiridracoli.it.
2: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.
3: Vedi la bomba magica.
4: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.

0: Popolare Network.
1: Le 10.30, le notizie di Popolare Network. La Russia non si prepara alla pace ma all'escalation, lo ha detto Zelensky commentando gli ultimi attacchi di Mosca sull'Ucraina. A Zaporizhzhia ci sono almeno 6 morti e 20 feriti. La città del sud è stata colpita da missili e droni, morti anche nella zona di Dnipro nel sud-est. Gli ucraini invece hanno lanciato centinaia di droni in territorio russo, colpite raffinerie, centrali elettriche e depositi del più grande rivenditore online del paese. In fiamme, ma non si conoscono le cause, anche una raffineria a 6.000 km dal confine ucraino.
2: In Colombia le squadre di soccorso continuano a scavare nel tentativo di recuperare le tante persone rimaste sotto le macerie dopo il terremoto di magnitudo 7.4 di ieri. Le vittime accertate al momento sarebbero più di 160, centinaia i feriti, il bilancio però è destinato a crescere ancora. In alcune città è stato introdotto il coprifuoco per evitare saccheggi e permettere ai soccorritori di lavorare. In Colombia è ancora notte. Alcune zone della regione maggiormente colpita nell'ovest della Colombia non sono ancora state raggiunte e da lì arrivano pochissime notizie.
1: Un giovane è morto nel CPR di Palazzo San Gervasio in provincia di Potenza la notte scorsa. Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di un suicidio, aveva 32 anni e dopo la sua morte ci sono state proteste all'interno del centro di permanenza per il rimpatrio e sarebbero stati appiccati incendi. 2 anni fa, sempre ad agosto, nello stesso CPR era morto il 19enne Belma Mussama. La garante provinciale di Potenza delle persone private della libertà personale, Carmen Danzi, ha subito raggiunto la struttura per verificare le condizioni degli altri trattenuti. Ma non è potuta entrare perché, ha riferito, mancavano le condizioni di sicurezza. Si faccia piena luce su questa morte, ha detto il commissario regionale del PD Basilicata, Daniele Manca, e una verifica complessiva sulle condizioni del CPR e sull'effettiva tutela dei diritti umani delle persone che vi sono trattenute.
2: In Libia è stato ucciso in un attentato il capo dell'intelligence militare di Haftar nell'est del paese, lo dicono le autorità locali. Fawzi al-Mansouri sarebbe morto per l'esplosione di una bomba nella sua automobile. Secondo i media locali era uno dei personaggi chiave nella struttura del potere di Haftar. Da anni la Libia è sostanzialmente divisa, spaccata in due, con un governo a Tripoli nell'ovest del paese, un altro a Bengasi nell'est.
1: È convocato per giovedì il Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen. È prevista l'audizione del ministro Piantedosi. Il tema all'ordine del giorno è la ripresa dei controlli alle frontiere tra Italia e Spagna dopo la crisi di Ceuta di fine luglio, quando circa 70.000 persone hanno attraversato il confine tra Marocco e Spagna.
2: Punizioni degradanti, carenze nell'accudimento, somministrazione inadeguata di cibo e acqua e perfino approcci inopportuni ai danni di bambini tra pochi mesi e 3 anni di età. E questo è il quadro emerso dall'indagine della squadra mobile della Questura di Monza, che ha portato ai domiciliari la titolare, 42enne, e un'educatrice, 24enne, di un asilo nido nella provincia. L'ordinanza cautelare, firmata dal GIP di Monza su richiesta della Procura, ipotizza i reati di maltrattamento ed esercizio abusivo della professione. L'inchiesta, avviata lo scorso aprile, vede indagate a piede libero anche altre 2 educatrici.
1: Una nuova bocca eruttiva sull'Etna si è aperta la notte scorsa nella Valle del Bove a circa 1900 metri. Continua intanto la forte attività esplosiva del cratere Voragine e l'attività eruttiva impatta proprio sull'operatività dell'aeroporto di Catania, che è stato costretto a sospendere gli arrivi almeno fino alle 19 di oggi.
2: Fino al 17 agosto l'alta pressione subtropicale si espanderà nuovamente sul Mediterraneo, anche sull'Italia. L'anticiclone dal Nord Africa si estenderà verso il bacino del Mediterraneo, quindi inglobando anche il nostro paese, mantenendo condizioni soleggiate e temperature piuttosto elevate, possibili picchi fino a 40 gradi. A preoccupare anche il fenomeno delle notti tropicali, con minime molto alte che non consentono il normale recupero fisiologico. Oggi sono 19 le città italiane con bollino rosso, domani saranno 20.
1: Le 10.35 è tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 12.30 con il giornale radio. Una buona continuazione d'ascolto e una buona giornata.
0: Popolare Network.

0: song. Fade out.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. MarencoDentalClinic.it.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
5: Diserta.
6: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
7: Vieni a trovarci oggi e tutti i martedì in via Paolo Fabbri 112 dalle 17.30.
8: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiamalo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
9: Camilla è un bellissimo progetto di solidarietà, un emporio dove comprare cibo e altri prodotti di qualità dando una mano concreta ai piccoli produttori, una comunità con uno sguardo al futuro e un importante luogo di scambio di conoscenze. Camilla è il mio emporio di comunità. Vieni a trovarci in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.

0: spinning down for the dawn.
1: Radio Città Fujiko 103.1 FM.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
2: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
1: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
2: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e 2 vie senza glutine.
1: Dovremmo allungare forse il percorso?
2: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
1: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
2: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
3: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I coli bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca. Lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.

0: Pistol. Jump.
1: Ciao a tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

0: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, tecar terapia. La nostra equip di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ciao, sono Patrizio.
4: E io sono Domizia.
3: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
4: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
3: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
4: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
3: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. MarencoDentalClinic.it.
1: Vedi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Popolare Network.
1: Migrante è morto nel CPR di Palazzo San Gervasio in provincia di Potenza. 2 anni fa il Consiglio d'Europa aveva dichiarato non idonei i CPR italiani. Sovraffollamento, maltrattamenti e uso arbitrario di psicofarmaci tra gli abusi segnalati. In Colombia le squadre di soccorso continuano a scavare tra le macerie. Le vittime accertate del terremoto di ieri sono più di 160, ma il bilancio è destinato a salire ancora. Nelle ultime ore Russia e Ucraina si sono attaccate a vicenda. Zaporizhzhia 6 morti e 20 feriti. Zelensky, i russi stanno usando anche missili nordcoreani. In territorio russo, droni su siti logistici e raffinerie di petrolio. Ennesima ondata di caldo estremo in tutta Europa. In Francia quasi il 70% del territorio è sottoposto a restrizioni sull'uso dell'acqua per la siccità sempre più intensa. Le 12:31, buongiorno dalla redazione, il giornale radio. Lo avete sentito nei titoli, un giovane è morto nel CPR di Palazzo San Gervasio in provincia di Potenza la notte scorsa. Aveva 32 anni e secondo le ultime informazioni avrebbe voluto suicidarsi e sarebbe scivolato dal tetto dell'edificio nel tentativo di farlo. Dopo la sua morte ci sono state proteste all'interno del centro di permanenza per il rimpatrio. 2 anni fa, sempre ad agosto, nello stesso CPR era morto un altro ragazzo, Oussama Darkawi. Basta morti in CPR, luoghi disumani e degradanti. L'unica soluzione possibile è la loro definitiva chiusura, ha detto la garante provinciale di Potenza delle persone private della libertà personale, Carmen Danzi. Attualmente in Italia esistono 10 centri di permanenza per il rimpatrio. Già nel 2024 il Consiglio d'Europa aveva dichiarato i centri non idonei. Erano stati riscontrati sovraffollamento, pessime condizioni materiali, casi di maltrattamenti da parte delle forze di polizia, ma anche l'uso massiccio e arbitrario di psicofarmaci con lo scopo di tranquillizzare le persone detenute. Le strutture erano state fotografate come buchi neri al di fuori del diritto. Tra i CPR ispezionati c'era proprio quello di Palazzo San Gervasio. Gervasio Ungolo fa parte dell'Osservatorio Migranti della Basilicata.
2: Il ragazzo morto pare che sia un trentenne di origine tunisina con dei problemi che non erano compatibili con la detenzione. A lui gli è stato notificato in questi giorni un'ulteriore detenzione di 90 giorni, poi pare che abbia preso la corda, si è salito sul tetto e lì poi è scivolato. Da questo momento sono iniziate le rivolte nel CPR, e il bilancio è di alcuni feriti, e sicuramente alcuni gravi, e 8 arresti, e tutta la giornata di ieri fino alle 9, alle 10, insomma, hanno dato fuoco ai moduli e quindi ci sono state proteste all'interno del CPR. In media ci sono sempre da 90 a 100 ragazzi all'interno di questi moduli, che in realtà sono delle gabbie. Chiaramente non ci sono porte ai moduli, non ci sono scuri alle finestre, quindi luce tutta la notte, ma è una macelleria, non è un luogo dove si possono ospitare delle persone.
1: Il governo italiano sta affrontando diverse difficoltà sul tema della migrazione. Giorgia Meloni si trova nel pieno di una crisi diplomatica con la Spagna, dopo la chiusura dello spazio Schengen in seguito ai fatti di Ceuta. Anche i rapporti con Berlino sono a rischio. Il cancelliere tedesco Merz ha fatto sapere che i migranti detti secondari, cioè arrivati in Germania dopo un primo approdo in Italia, saranno rimandati nella penisola. Il governo italiano sta cercando di frenare. Per il Viminale prima dovrà necessariamente operarsi una compensazione che prenda in considerazione i migranti sbarcati sul nostro territorio ad opera di imbarcazioni di ONG che battono bandiera di paesi europei. E non solo, il governo sottolinea che la maggior parte di quelle ONG sono proprio tedesche. Sentiamo Giacomo Zorzi della ONG Sea-Watch.
0: La richiesta che il governo italiano ha fatto a quello tedesco di fermare le ONG che salvano vite nel Mediterraneo come Sea-Watch ben poco senso sotto diversi punti di vista. Uno Stato non può chiedere a una nave di non seguire la legge. Soccorrere le persone in mare quando sono in pericolo e portarle in un posto sicuro non è una scelta politica, non è un favore fatto a qualcuno, non è business, ma è un obbligo legale, giuridico. Prima di tutto è un obbligo umano che starebbe agli Stati adempiere, tuttavia questi da 10 anni e passa lo ignorano sistematicamente. Per noi di Sea-Watch leggere questi discorsi è nauseante. Non possiamo fare a meno di notare come ogni volta venga lasciata fuori la dimensione umana di questo discorso. Le persone, gente che rischia letteralmente la vita per intraprendere questi viaggi, persone comuni che hanno sogni, desideri, incubi, un passato, un futuro, però vengono trattate come dei pacchi, come delle carte da gioco su un tavolo della partita europea. Se il governo italiano vuole fermare il fenomeno migratorio come promette tanto, allora smetta di attaccare chi salva le vite in mare e inizi ad assumersi le proprie responsabilità. Apra percorsi d'ingresso sicuri e legali e soprattutto metta in piedi un sistema europeo d'accoglienza e un sistema europeo di soccorso in mare che prenda il posto delle ONG.
1: In Colombia le squadre di soccorso continuano a lavorare dopo il forte terremoto di ieri. Sotto le macerie dei tanti edifici crollati ci sarebbero ancora parecchie persone. Al momento, secondo i media locali, le vittime accertate sono poco più di 160, centinaia invece i feriti. Nella più grande città interessata dal sisma, Cali, ci sono almeno 80 morti. Dalle zone più remote arrivano invece ancora poche notizie. In queste ore sono stati riaperti alcuni degli aeroporti chiusi ieri. A Bogotà, la capitale del paese, abbiamo raggiunto il fotografo Fabio Cuttica.
3: I messaggi, l'informazione che arriva ovviamente parlano di un grandissimo impatto che ha avuto questo terremoto. È avvenuto poi in un orario 7:30-7:40 di mattina in cui in Colombia gran parte dell'attività, parlo delle scuole, parlo anche del lavoro, erano già in moto, qua tutto avviene molto alle 7 di mattino, già sì, comincia tutto, anche per esempio la scuola quando inizia alle 8, 8:30, come altri paesi inizia alle 7 di mattino. Perciò queste università, queste scuole, questi posti di lavoro erano già, c'erano già tanti impiegati, tanta gente, tanti studenti e chiaramente sono state colpite questi edifici. Ma anche poi le immagini che abbiamo avuto e che tutto il mondo ha visto, che sono state molto, molto, molto impattanti. Vedersi crollare davanti agli occhi un edificio dal quale eri riuscito a uscire 30 secondi prima o 40 secondi prima, e chiaramente sono immagini che hanno scosso tutto un paese. La gente poi immediatamente ha incominciato a darsi da fare, tirare fuori le persone, aiutare i soccorritori.
1: In queste ore Russia e Ucraina si sono attaccate più volte. Sono state colpite importanti infrastrutture e ci sono diverse vittime. In studio con me c'è Emanuele Valenti. Emanuele, quali sono le notizie di questa giornata?
4: Cominciamo dagli attacchi russi in Ucraina che hanno fatto 9 morti e decine di feriti, colpite soprattutto la città di Zaporizhia nel sud, la regione di Dnipro nel sud-est e qui diverse località e ancora la capitale Kiev. A Zaporizhia il bilancio più alto, 6 morti e molti feriti. Zelensky ha detto che Mosca ha usato per questo attacco dei missili nordcoreani. A Kiev oggi ci sarebbe stato invece solo un ferito. Sull'altro fronte, quindi in Russia, sono stati colpiti diversi siti. Ancora una volta raffinerie di petrolio, centrali elettriche e i depositi di Wildberries, ricordiamo il grande rivenditore online russo. Ci sarebbero almeno 2 vittime. Una raffineria è a oltre 1500 chilometri dal confine ucraino, un'altra invece che è andata in fiamme è a 6000 chilometri dalla frontiera, ma in questo caso non è chiaro se sia stata attaccata oppure no dagli ucraini. In ogni caso Mosca ha detto di aver intercettato nella notte quasi 400 droni.
1: Grazie a Emanuele Valenti. E in Russia intanto la Corte Suprema ha confermato la messa al bando dell'unico e ultimo partito, Yabloko, che si oppone alla guerra di Putin. L'organizzazione non potrà partecipare alle elezioni parlamentari del mese prossimo. Ieri sera a Mosca centinaia di persone hanno manifestato contro la sentenza. Sentiamo lo storico Giovanni Savino.
5: Diablo, che è un partito liberal democratico con forti tinte di progressismo, in realtà quello che aveva fatto notizia era l'ammissione di Diablo alle elezioni, perché si riteneva impossibile che un partito con posizioni contrarie a quella che è un po' l'alfa e l'omega della politica putiniana di oggi, ovvero la guerra in Ucraina, potesse partecipare alle elezioni. Ecco, questa cosa è stata corretta dopo che c'è stata una denuncia da parte di Rodina, piccolo partito ultranazionalista, quello che poteva essere un esperimento, ovvero provare a testare quale fosse la reale risposta della società russa a una forza antiguerra e casomai assegnarle un risultato minoritario per provare a tranquillizzare la società dicendo: vedete, chi è ostile alla guerra è praticamente una minoranza nel paese. Questa possibilità è stata messa da parte in una modalità che è sempre più di aperta repressione nei confronti di ogni tipo di dissenso all'interno della società russa.
1: Il Parlamento turco ha approvato una legge sul processo di pace tra lo Stato e il PKK, il gruppo armato curdo che ha combattuto contro le forze di sicurezza per 40 anni, in un conflitto che ha fatto decine di migliaia di morti. La legge, che prevede il reinserimento nella vita civile di una parte dei miliziani, è stata votata anche dal principale partito filo curdo nel Parlamento di Ankara. Sentiamo la nostra collaboratrice Serena Tarabini.
6: A distanza di più di un anno dallo storico appello di Abdullah Öcalan, il processo di pace fra l'organizzazione armata PKK e il governo turco compie un importante passo avanti. Dal carcere di massima sicurezza, ove è rinchiuso dal 1999, il fondatore e ancora leader di riferimento del Partito Curdo dei Lavoratori sta portando avanti una complessa e lenta operazione di pacificazione che, dopo l'annuncio ufficiale da parte dell'organizzazione del proprio scioglimento e disarmo, finalmente vede anche un passo concreto da parte dello Stato turco. La legge appena approvata a grande maggioranza, con i voti fra l'altro dell'HPP, il partito del presidente Erdogan, potrebbe portare al rilascio di 3.500 detenuti curdi e alla sospensione delle indagini in corso su numerosi militanti, che quindi potrebbero lasciare la clandestinità. Potrebbe, perché la legge innanzitutto non entrerà immediatamente in vigore. Il testo prevede infatti che succederà soltanto dopo che il Consiglio Supremo di Sicurezza della Turchia stabilisca che il PKK abbia effettivamente e completamente deposto le armi. Non mancano inoltre limiti e problemi. La legge esclude tutti i militanti coinvolti in omicidi internazionali e quelli condannati all'ergastolo prima del 2005. Quindi lo stesso Öcalan, e come spesso succede, non sono chiare le modalità di reintegro nella vita pubblica degli ex combattenti.
1: Un tribunale siriano ha condannato a morte in contumacia l'ex presidente Bashar al-Assad. L'ex dittatore è stato accusato di crimini contro l'umanità, omicidi, tortura e arresti arbitrari durante la guerra civile, finita con la sua fuga in Russia nel dicembre del 2024. La famiglia Assad è stata al potere per oltre mezzo secolo e in Siria molti stanno ancora cercando centinaia di migliaia di familiari scomparsi proprio sotto la sua dittatura. Da oggi al 17 agosto l'alta pressione subtropicale si espanderà nuovamente sul Mediterraneo e sull'Europa. In Italia le temperature arriveranno a toccare i 40 gradi e oggi 19 città sono segnalate con bollino rosso, domani saliranno a 20. Intanto in Francia quasi il 70% del territorio francese è sottoposto a restrizioni sull'uso dell'acqua a causa di una siccità sempre più intensa, aggravata dalle ripetute ondate di calore che interessano il paese ormai da mesi. Il servizio da Parigi.
7: La Francia di nuovo in emergenza gran caldo per la quinta canicola in meno di 3 mesi, con ancora temperature superiori ai 35 gradi da qui alla fine settimana. La lunga estate calda, quella di tutti i record, continua inesorabile e se i mega incendi hanno dato qualche giorno di tregua, ora è la siccità, pure senza precedenti, ad aver raggiunto una soglia critica. Quasi la metà dei ruscelli e torrenti francesi sono ormai a secco e il livello dei fiumi non è mai stato così basso. I sindacati degli agricoltori, che chiedono un intervento straordinario da parte del governo, annunciano una crisi storica con raccolti in calo di oltre il 30%, per esempio dei cereali essenziali anche nell'allevamento. Ed è diventato un'impresa trovare un'insalata nei mercati e supermercati parigini. Domani saranno di nuovo 67 province su 100 in allarme canicola, mentre il 70% delle prefetture hanno preso misure di riduzione coatta dell'uso non essenziale d'acqua potabile. In più di 2/3 del paese è ormai proibito lavare la macchina, riempire la piscina o innaffiare giardini. Situazione critica, senza prospettive di migliorare miglioramento a corto termine che hanno spinto l'esecutivo a riunire domani d'urgenza una nuova cellula interministeriale di crisi sulla siccità, l'ennesima dopo quelle sulle canicole e sui mega incendi. Da Parigi Francesco Giorgini per Popolare Network.
1: Le 12:44 minuti è tutto per questa edizione del Giornale Radio a cura di Emanuele Valenti, Alessandro Principe e Valeria Schroeter. Le notizie di Popolare Network tornano alle 15:30. Una buona continuazione d'ascolto e una buona giornata.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
3: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I Colli Bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui Calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca, lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.
4: Ma voi chi siete?
5: Siamo Camilla, il primo emporio di Comunità d'Italia. Vogliamo proporre un'alternativa alle logiche della grande distribuzione.
4: E cosa vi passa per la testa? Una scelta di consumo consapevole, prodotti sani, biologici, naturali, anche sfusi, da produttori scelti da noi. E quanti siete?
5: Siamo tanti e ti invitiamo da Camilla, in via Casciarolo 8D o su camilla.coop per conoscerci.
6: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
2: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.

0: a tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.
1: Are we ready? Make welcome the Black Keys. Happy birthday, Elvis.

0: sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchi allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
3: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
0: Vieni a trovarci oggi e tutti i martedì in via Paolo Fabbri 112 dalle 17:30.
4: Sai che esiste un luogo perfetto per staccare la spina? Nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, alla diga di Ridracoli, puoi vivere una vera immersione nella natura. Trekking, escursioni in canoa, in e-bike e in battello, alla scoperta degli angoli più nascosti. E per rilassarti più giorni, prenota le nostre case in pietra nel bosco. Aprendo la finestra potrai trovarti a tu per tu con un daino in completa libertà. Scopri di più su ladigadiridracoli.it.
5: Vedi la bomba magica.
6: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

L'amore ci ha fatto a pezzi. I frammenti sono diventati sempre più piccoli, coriandoli. La riduzione di un cuoco, il Grand Canyon delle cose che non so di te. Le vite degli altri, figli e divorzi che non erano i miei. Una misura che svuota il presente. La luce fredda di chi non ha più niente da dire.

Domani sarà meglio di oggi. E di queste parole, scritte su commissione.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I Colli Bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca. Lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.
4: Camilla è un bellissimo progetto di solidarietà, un emporio dove comprare cibo e altri prodotti di qualità dando una mano concreta ai piccoli produttori, una comunità con uno sguardo al futuro e un importante luogo di scambio di conoscenze. Camilla è il mio emporio di comunità. Vieni a trovarci in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.

0: Cerchi un cardiologo a San Lazzaro perché ci abiti o ci lavori? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equip, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. MarencoDentalClinic.it.
3: Vedi la bomba magica.
4: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Popolare Network.
1: C'è 30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Almeno 224 vittime, più di 1200 feriti, centinaia di dispersi. Si aggrava il bilancio del terremoto che ieri ha colpito la Colombia. L'epicentro del sisma, di magnitudo 7.4, è stato localizzato nel dipartimento di Chocó, una delle zone più povere del paese. I soccorritori continuano a scavare sotto le macerie degli edifici crollati nelle città. In particolare a Cali, dove pochi minuti fa sono state estratte vive 7 persone intrappolate in un ospedale, e Pereira, mentre nelle zone più remote gli aiuti non sono ancora arrivati, come denunciano i leader indigeni.
2: Stati Uniti e Iran sarebbero vicini a una sorta di accordo, lo ha detto il ministro della difesa del Pakistan, paese mediatore, all'agenzia di stampa Bloomberg. Oggi anche un altro paese mediatore, il Qatar, ha fatto sapere che anche i negoziati tra Oman e Iran sulla gestione futura dello stretto di Hormuz hanno raggiunto una fase avanzata. Dichiarazioni queste che hanno fatto scendere i prezzi del petrolio e del gas. Intanto, secondo quanto riferito dal governo yemenita, ci sono stati 3 morti in un attacco dei ribelli Houthi contro una nave mercantile saudita nello stretto di Bab el-Mandeb, nel Mar Rosso.
1: Il Libano ha abolito la pena di morte, diventando il primo stato del mondo arabo a sostituirla con l'ergastolo, con lavori forzati. Il paese era in vigore una moratoria di fatto sulle esecuzioni del 2004. Da allora sono state comunque emesse decine di condanne a morte, poi sospese o commutate. Il ministro della giustizia libanese Adel Nassar ha dichiarato che il Libano ritrova il suo ruolo pionieristico nella regione come protettore dei diritti umani e che i giudici libanesi non dovranno più affrontare il dilemma di decidere se porre fine o meno a una vita.
2: Matteo Salvini ha chiesto la sospensione di Sigfrido Ranucci da Report. Finché non c'è chiarezza sui rapporti tra Ranucci e la Vitola, penso che il denaro pubblico degli italiani non debba finanziare qualcuno che è coinvolto in questa triste vicenda, ha detto il ministro dei trasporti e leader della Lega. Il riferimento è all'arresto ieri dell'imprenditore. La Vitola è accusato di essere il mandante dell'attentato dello scorso ottobre a Pomezia ai danni dello stesso Ranucci. Per il GIP avrebbe tentato di favorire l'ascesa politica del conduttore per poi garantirsi un ruolo, ma Ranucci sarebbe estraneo ai fatti.
1: Nel CPR di Palazzo San Gervasio in Basilicata sono stati arrestati 8 migranti che erano già detenuti nella struttura. Il motivo del loro arresto sono le proteste seguite alla morte di un giovane tunisino di 30 anni caduto dal tetto di quel centro per i rimpatri. L'ipotesi è che si sia suicidato o che sia precipitato mentre cercava di farlo. La sua morte ha riportato l'attenzione sulle condizioni di vita in quel CPR, in generale nei centri per i rimpatri attivi in Italia, a partire dalla rete No CPR, che ha ricordato le altre persone morte in questi anni nei centri e ha parlato di strage di Stato.
2: In Calabria 2 persone sono state fermate per la morte di Antonio Perrotta, l'uomo di 34 anni morto nei giorni scorsi dopo un pestaggio fuori da una discoteca a San Gineto, in provincia di Cosenza. I fermati sono 2 fratelli originari del luogo. Secondo le informazioni circolate finora, il pestaggio sarebbe avvenuto dopo una discussione e la vittima sarebbe stata lì per lavorare, come addetto alla sicurezza, anche se la proprietà del locale ha negato che facesse parte del personale della struttura.
1: Continua l'ondata di caldo sull'Italia, oggi e domani sono 19 le città bollino rosso e scenderanno a 18 il 13 agosto. Gli unici bollini gialli oggi sono assegnati a Torino e Cagliari, mentre sono in arancione Verona, Venezia, Trieste, Milano, Brescia e Ancona. Le notizie di Popolare Network tornano alle 17.30, una buona giornata e un buon ascolto.
0: Popolare Network.

tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN Ubio. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
2: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
1: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
2: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
1: Dovremmo allungare forse il percorso?
2: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
1: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
2: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
3: Bevi la bomba magica.
4: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto, torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
1: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
2: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I coli bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca, lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.
3: Abiti o lavori a San Lazzaro e hai bisogno di effettuare gli esami del sangue, ma non vuoi aspettare? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Effettuiamo tutti i tipi di esami, perché per noi la prevenzione è importante. Non impiegare molto tempo per sapere come stai. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
4: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda è in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
3: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
4: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
0: Vieni a trovarci oggi e tutti i martedì in via Paolo Fabbri 112 dalle 17.30.
5: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
6: Ma voi chi siete?
7: Siamo Camilla, il primo emporio di comunità d'Italia. Vogliamo proporre un'alternativa alle logiche della grande distribuzione.
6: E cosa vi passa per la testa? Una scelta di consumo consapevole, prodotti sani, biologici, naturali, anche sfusi, da produttori scelti da noi. E quanti siete?
7: Siamo tanti e ti invitiamo da Camilla, in via Casciarolo 8D o su camilla.coop per conoscerci.

a tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiamalo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Sai che esiste un luogo perfetto per staccare la spina? Nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, alla diga di Ridracoli, puoi vivere una vera immersione nella natura. Trekking, escursioni in canoa, in e-bike e in battello, alla scoperta degli angoli più nascosti. E per rilassarti più giorni, prenota le nostre case in pietra nel bosco. Aprendo la finestra potrai trovarti a tu per tu con un daino in completa libertà. Scopri di più su ladigadiridracoli.it.
2: Vedi la bomba magica.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Popolare Network.
1: Sette e trenta, buonasera alle notizie di Popolare Network. Due imbarcazioni in due stretti, quello di Hormuz e quello di Bab el-Mandeb, la porta d'accesso al Mar Rosso, sono state colpite poco fa. La prima, una porta container battente bandiera panamense, è stata attaccata dagli Stati Uniti dopo aver forzato il blocco navale di Washington su Hormuz. Non ci sono state vittime ed è la terza volta che gli americani prendono di mira una nave dalla restituzione del blocco un mese fa. La seconda imbarcazione è un piccolo mercantile, secondo Reuters, di proprietà egiziana, ma la provenienza non è ancora chiara, che è stato preso di mira dagli Houthi dello Yemen, causando almeno 4 morti. Questi attacchi arrivano nonostante le notizie di vicine intese sia tra Stati Uniti e Iran, secondo il Pakistan, sia tra Oman e Iran sulla gestione futura dello stretto di Hormuz.
2: Sono più di 3.000 le persone disperse, almeno 224 le vittime del terremoto che ieri ha colpito la Colombia. Il sisma di magnitudo 7.4 ha avuto il suo epicentro nel dipartimento di Chocó, una delle zone più povere del paese. Nella città di Cali e Pereira, dove sono molti gli edifici crollati, si scava ancora sotto le macerie. Danneggiato gravemente anche un ospedale, dove sono crollati i reparti di pediatria e neonatologia. E preoccupa la situazione nelle zone più remote della regione colpita, dove i leader indigeni denunciano ritardi negli aiuti.
1: Matteo Salvini ha chiesto la sospensione di Sigfrido Ranucci da Report. Finché non c'è chiarezza sui rapporti tra Ranucci e la Vitola, penso che il denaro pubblico degli italiani non debba finanziare qualcuno che è coinvolto in questa triste vicenda, ha detto il ministro dei trasporti, leader della Lega. Il riferimento è all'arresto ieri dell'imprenditore. La Vitola è accusato di essere il mandante dell'attentato dello scorso ottobre a Pomezia ai danni dello stesso Ranucci. Il GIP avrebbe tentato di favorire l'ascesa politica del conduttore di Report per poi garantirsi un suo ruolo. Ma Ranucci sarebbe estraneo ai fatti.
2: In Calabria due persone sono state fermate per la morte di Antonio Perrotta, l'uomo di 34 anni morto nei giorni scorsi dopo un pestaggio fuori da una discoteca a San Gineto in provincia di Cosenza. I fermati sono due fratelli originari del posto. Secondo le informazioni circolate finora, il pestaggio sarebbe avvenuto dopo una lite e la vittima sarebbe stata lì per lavorare, come ha detto alla sicurezza, anche se la proprietà del locale ha negato che facesse parte del proprio personale.
1: Il Libano ha abolito la pena di morte, diventando il primo stato del mondo arabo a sostituirla con l'ergastolo con lavori forzati. Nel paese era in vigore una moratoria di fatto sulle esecuzioni dal 2004. Da allora sono state emesse decine di condanne a morte e poi sospese o commutate. Il ministro della giustizia libanese, Adel Nassar, ha dichiarato che il Libano ritrova il suo ruolo pionieristico nella regione come protettore dei diritti umani e che i giudici libanesi non dovranno più affrontare il dilemma di decidere se porre fine o meno a una vita.
2: In Sud Sudan alcuni aggressori armati hanno ucciso almeno 60 persone nell'ultimo sanguinoso raid per il bestiame nel paese. Sarebbe accaduto domenica scorsa, ma si è saputo solo oggi. La nazione è da tempo afflitta da violenti attacchi finalizzati all'appropriazione dei capi di bestiame, ma ora si sta assistendo anche a scontri fra le truppe fedeli al presidente Salva Kiir e forze alleate con l'opposizione. L'anno scorso Kiir ha dichiarato lo stato di emergenza per 6 mesi dopo un'altra ondata di violenti raid, appunto per il furto del bestiame.
1: Notizie di Popolare Network tornano alle 18.30. Una buona serata e un buon ascolto.
0: Popolare Network.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
5: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I coli bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca. Lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.
6: Buona estate da Radio Città Fuggita.

0: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Camilla è un bellissimo progetto di solidarietà, un emporio dove comprare cibo e altri prodotti di qualità dando una mano concreta ai piccoli produttori, una comunità con uno sguardo al futuro e un importante luogo di scambio di conoscenze. Camilla è il mio emporio di comunità. Vieni a trovarci in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e 2 vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.

a tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

0: quella notte.
1: Mi cercavano tre auto poliziotte, ma per un appuntamento se c'è zucchero da far. Quando esiste l'argomento, lo sapete, so rischiare.
0: Ci vado, la vedo, e lei? Ma della nebbia ne spunterà di sei. Buca veste, già guidone, con i fratelli Bolivar, mentre sotto un lampione se la spassa per le car. Che botte con la notte.
1: Mi ricordo di Sima Celerote.
2: Un finito tranquillare, e del destro vi dirò, sono un altro di celato.

Li sento, li conto, sono sei. Poi li rincontro perché non si sa mai. Ed intanto quella matta s'avvicina, sai chi va? Mi sistema la cravatta mormorandomi se va. Che baci con la notte. Sono un duro ma facile alle cotte. Mi son preso un'imbarcata per la bionda platine. E penso un po' nana.

0: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre

dai denti a sciabola, il diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.

Popolare Network.

Hormuz, gli Stati Uniti sparano a una portaerei che aveva forzato il blocco americano. A Bab el-Mandeb gli Houthi attaccano un mercantile causando le prime vittime nel Mar Rosso. Raid che arrivano nel pieno delle trattative e confermano le difficoltà su un accordo tra Washington e Teheran e su un'intesa tra Iran e Oman. Trump inganna tutti. Prende un volo segreto per lasciare il vertice di Ankara e lascia giornalisti e staff della Casa Bianca sull'Air Force One, che diventa un aereo esca dopo un allarme attentato. Il terremoto in Colombia, sono almeno 224 i morti, centinaia i feriti, si cercano ancora 3.600 dispersi. Danneggiati anche scuole e ospedali, ritardi negli aiuti nelle zone più remote. Nel giornale radio la testimonianza di una cittadina di Cali, tra le città più colpite. Lotta all'immigrazione e difesa del patriarcato mediterraneo. Il partito di Vannacci pubblica il suo programma. Cittadinanza dopo 20 anni di residenza, abolizione del reato di femminicidio, atteggiamento disteso con la Russia e no alle politiche ambientali europee. Salvini contro Ranucci, capo della Lega chiede di cambiare la guida di Report dopo l'arresto di La Vitola, accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista per aumentarne la popolarità. In base alle indagini il conduttore non lo sapeva, ma la destra prova a regolare i conti con l'odiata trasmissione d'inchiesta della Rai.

0: 19:32 minuti, buonasera, le notizie di Popolare Network. Nel pieno delle trattative tra Iran e Oman, oggi sono state colpite due navi in due stretti al centro dello scontro in Medio Oriente, cioè quello di Hormuz e quello di Bab el Mandeb. La prima, un portacontainer battente bandiera panamense, è stata attaccata dagli Stati Uniti dopo aver forzato il blocco di Washington su Hormuz. Non ci sono state vittime ed è la terza volta che gli americani prendono di mira una nave nello stretto nell'ultimo mese. La seconda imbarcazione è invece un piccolo mercantile, la provenienza non è ancora nota, che è stata colpita dagli Houthi dello Yemen, causando almeno 4 morti, le prime vittime nel Mar Rosso dallo scoppio della guerra. Attacchi questi che confermano le difficoltà nel raggiungimento di un accordo tra Iran e Oman sulla gestione di Hormuz, ma anche tra Iran e Stati Uniti, per quanto oggi il Pakistan ha fatto sapere che Washington e Teheran sarebbero vicini a una qualche forma di intesa. Intanto in queste ore è scoppiato un caso proprio a partire da un allarme attentato causato dall'Iran che ha coinvolto Donald Trump. Il servizio di Michele Migone.
1: Quando Donald Trump annunciò che avrebbe lasciato Ankara a bordo del vecchio Air Force One e non di quello nuovo, il 747 regalato al Qatar, tutti pensarono che dietro il cambio di programma ci fossero ragioni di sicurezza. Il nuovo aereo non aveva tutti i sistemi difensivi del vecchio, come poi un'inchiesta del New York Times avrebbe rivelato. Fino ad oggi tutti quindi erano convinti che Trump fosse a bordo del sicuro e vecchio Air Force One anno 1990 nel volo che dalla Turchia arrivò alla base militare di Middle Hall in Gran Bretagna, dove, come previsto, il presidente poi salì sul nuovo Air Force One per ritornare negli Stati Uniti. Ma non è andata così. Trump raggiunse la base segreta a bordo di un terzo aereo, un più piccolo C-32A dell'aviazione militare USA, un volo segreto sul quale era salito dopo aver ingannato tutti sulla sua presenza sull'Air Force One. Immortalato dalle telecamere, Trump salì sull'aereo presidenziale dal lato sinistro e poi, attraverso un container posizionato sul lato destro, di nascosto venne fatto scendere a terra, caricato su un'auto e portato all'aereo militare dove a bordo l'attendeva anche il segretario della difesa Pete Hegseth. Queste rivelazioni hanno suscitato scalpore e diversi interrogativi. Il primo riguardante il livello di allarme che ha indotto l'apparato di sicurezza a questa messa in scena. Che Trump fosse sia nel mio dell'Iran non è certo una scoperta. Nessuno ancora sa però quanto fosse concreto il pericolo di un attentato in quel frangente, oppure se sia stato dato un eccessivo peso all'allarme. L'altra questione riguarda l'incolumità delle persone che si trovavano a bordo di quello che a tutti gli effetti era diventato un aereo esca. Decine di giornalisti al seguito e i membri della staff della Casa Bianca, tutti ignari di quello che stava accadendo, convinti che il presidente fosse a bordo, convinti che non ci fosse alcun problema. Se l'Air Force One fosse stato attaccato, quale sarebbe stato il loro destino? Vittime sacrificali. Le polemiche sono già esplose in rete.
0: In Colombia si scava ancora sotto le macerie. Le vittime del terremoto di ieri sono finora più di 200, ma è un dato destinato ad aumentare. Si stima che le persone disperse, in assenza di numeri ufficiali, possano essere fino a 3.600. Il presidente della Spreglia, il cui mandato è iniziato venerdì, promette servizi pubblici gratuiti per 3 mesi e un programma di sussidi per chi è stato coinvolto. A essere danneggiate non sono solo le abitazioni private, ma anche scuole e ospedali, in particolare nelle città di Cali e di Pereira. E proprio per farci raccontare come stanno avvenendo i soccorsi, che ancora cercano persone sotto le macerie, abbiamo raggiunto un abitante di Cali, Adela Parra.
2: Pues Cali è una ciudad muy solidaria, las personas aquí somos muy solidarias.
3: Cali è una città molto solidale, la gente qui è molto solidale e una volta avvenuto il terremoto le persone hanno iniziato spontaneamente a organizzarsi per aiutare chi era rimasto intrappolato sotto le macerie. Sono stati i cittadini stessi a organizzarsi molto più velocemente del municipio e del governo. Le misure adottate dal governo includevano il coprifuoco e la risposta non è stata molto positiva, ma i cittadini stessi si sono organizzati per i soccorsi, formando catene umane per rimuovere le macerie e raccogliendo materiali come guanti e occhiali protettivi per aiutare i soccorritori. È stata una risposta di grande sostegno da parte della popolazione, dei cittadini. È davvero commovente. Cali è sempre stata una città di resistenza, solidarietà, resilienza ed è emozionante vedere tutta questa mobilitazione nonostante il coprifuoco decretato dal sindaco. Molte persone hanno ignorato il coprifuoco e si sono mobilitate per le operazioni di soccorso. Cali non è stata l'unica città colpita, più di 30 comuni in Colombia, per cui una regione molto remota e con problemi di connettività come Chocó sono stati anch'essi interessati e non hanno ricevuto altrettanta attenzione.
0: L'epicentro del sisma infatti è localizzato nel dipartimento del Chocó, uno dei più poveri del paese e una regione dove vivono anche comunità indigene, in territori raggiungibili solo via barca o a piedi, dove gli aiuti non sono ancora arrivati. E ora ci spostiamo in Italia. Oggi Matteo Salvini ha chiesto di togliere a Sigfrido Ranucci la guida di Report. Il contesto è quello dell'inchiesta che ieri ha portato all'arresto di Walter La Vitola, accusato di essere il mandante della bomba esplosa davanti alla casa del conduttore, con l'obiettivo di aumentarne la popolarità. In base alle indagini, Ranucci non ne sapeva nulla, ma per la destra è l'occasione per regolare i conti con un giornalista e una trasmissione che danno fastidio da anni alla maggioranza. Walter Verini è un senatore del PD.
4: Salvini per l'ennesima volta ha dimostrato la voglia di regolare i conti, come del resto questa destra palesemente vuole fare, con tutto quello che è contropotere, giornalismo d'inchiesta, trasmissioni come Report, che in questi anni sono stati un punto di riferimento di quello che rimane il servizio pubblico radiotelevisivo. Questo al netto delle gravi errori che Ranucci ha compiuto con quelle frequentazioni di personaggi equivoci, opachi, pregiudicati e spregiudicati come La Vitola. Al netto però di questo, è evidente che la destra, Fratelli d'Italia e Salvini oggi in maniera esplicita hanno la voglia di cacciare Ranucci, e questo è inaccettabile.
0: Oggi Futuro Nazionale, il partito di Vannacci, ha pubblicato una prima versione del suo programma in vista delle elezioni. All'interno una lunga serie di annunci sui temi forti dell'estrema destra, dall'immigrazione alla cosiddetta ideologia green. Nel complesso un manifesto inquietante e a tratti grottesco. Ascoltiamo Andrea Monti.
5: La bandiera da sventolare è la lotta all'immigrazione, in nome di una tradizione romana e cristiana associata addirittura a un presunto eroismo della cristianità romano-germanica e alla ricchezza dei tratti specifici dei nostri volti, dei nostri capelli, dei nostri occhi. Viene in mente Benigni, La vita è bella, quando declamava ironicamente la bellezza del corpo italico. Il pantheon vannacciano poi è confuso. Si citano Dante e l'ideologo putiniano Dugin, ma anche la dottrina sociale della Chiesa, Pasolini e Marx. L'immigrazione, dicevamo, lo slogan è la remigrazione, declinata in proposte, sarebbe meglio dire minacce, che comprendono un innalzamento a 20 anni del tempo di residenza per la cittadinanza, ad alcune condizioni, tra cui una dichiarazione di avvenuta assimilazione alla civiltà greca, romana e cristiana. Si promette un aumento degli stipendi per quelli che vengono definiti i lavori che gli italiani non vogliono più fare, così gli italiani torneranno a volerli fare, e chi non vuole si arrangi, chi non vuole lavorare neppure mangi, si dice citando San Paolo. Del resto, si legge nel programma, oggi l'Italia è un paese del ben godi per tutti, compresi malviventi e scansafatiche, oltre a doversi difendere da un'invasione maomettana di massa, dall'islamofobia alla violenza di genere. Il reato di femminicidio va abolito e va protetto il patriarcato mediterraneo, fatto di maschi forti, capaci di dominare le emozioni e le passioni, proteggendo le donne, dagli stessi uomini, immaginiamo. La politica estera, critica all'Unione Europea e alla moneta unica, senza escludere di uscire da entrambe, no alle politiche ambientali europee, sì al nazionalismo trampiano ma no alla guerra contro l'Iran, e poi un atteggiamento disteso con la Russia, con buona pace, si fa per dire, dell'Ucraina. Infine la giustizia, accanto a battaglie berlusconiane ritentate di recente senza successo, come la separazione delle carriere, ci sono anche l'abbassamento a 12 anni della soglia di imputabilità e i lavori obbligatori per chi è in carcere.
0: Nel CPR di Palazzo San Gervasio, in Basilicata, sono stati arrestati 8 migranti che erano già detenuti nella struttura. Il motivo sono le proteste seguite alla morte di Lasoued Dohoui, cittadino tunisino di 30 anni caduto dal tetto del centro la notte scorsa. L'ipotesi è che si sia suicidato o che sia precipitato nel tentativo di farlo. La sua morte ha riportato l'attenzione sulle condizioni di vita in quel CPR e in generale nei centri per i rimpatri attivi in Italia, che sono 10. Già nel 2024 il Consiglio d'Europa aveva dichiarato i CPR italiani non idonei. Erano stati riscontrati sovraffollamento, pessime condizioni materiali, casi di maltrattamenti da parte delle forze di polizia, ma anche l'uso massiccio e arbitrario di psicofarmaci. Le strutture erano state fotografate come buchi neri al di fuori del diritto. Tra i CPR ispezionati c'era anche quello di Palazzo San Gervasio. Gervasio Ungolo fa parte dell'Osservatorio Migranti della Basilicata.
6: Il ragazzo morto pare che sia un trentenne di origine tunisina, con dei problemi che non erano compatibili con la detenzione. A lui gli è stato notificato in questi giorni un'ulteriore detenzione di 90 giorni. Poi pare che abbia preso la corda, si è salito sul tetto e lì poi è scivolato. Da questo momento sono iniziate le rivolte coinvolte nel CPR, il bilancio è di alcuni feriti, sicuramente alcuni gravi, 8 arresti, e tutta la giornata di ieri fino alle 9, alle 10, insomma, hanno dato fuoco ai moduli e quindi ci sono state proteste all'interno del CPR. In media ci sono sempre da 90 a 100 ragazzi all'interno di questi moduli, che in realtà sono delle gabbie. Chiaramente non ci sono porte ai moduli, non ci sono scuri alle finestre, quindi luce tutta la notte, ma è una macelleria, non è un luogo dove si possono ospitare delle persone.
0: E parlavamo di Donald Trump. I vaccini sono nel mirino della Casa Bianca. Il presidente ha firmato un ordine esecutivo per ridurre la somministrazione di quelli attualmente raccomandati ai bambini. Ma non solo, prescrive anche la somministrazione separata di vaccini che oggi vengono fatti insieme. Una follia, dicono tutti gli scienziati e i medici. Ma il suo provvedimento è in puro stile Novax, ispirato probabilmente dal suo ministro della salute Kennedy, noto proprio per le sue posizioni antiscientifiche. La decisione verrà ora diffusa agli stati, che hanno l'ultima parola sul tema e dunque potrebbero limitare l'impatto della crociata trumpiana. Ma la mossa è chiara, parla al mondo MAGA e all'estrema destra cospirazionista, che dell'antiscienza fa proprio uno dei suoi cavalli di battaglia. Sentiamo l'americanista Raffaella Baritono.
7: È un modo per dire, cercare di compattare un elettorato sfruttando le ansie, i timori e anche, come dire, le false credenze in un momento particolarmente complicato per Trump. Ha bisogno di come dire, fare leva su quegli argomenti che siano in grado di ricompattare una base che si stava sfrangiando. Andando a toccare un tema particolarmente sensibile, che è quello della salute, in un momento in cui in realtà le politiche che vengono portate avanti dall'amministrazione Trump, con l'attacco alle agenzie sulla salute, il definanziamento eccetera, in realtà stanno fortemente mettendo in discussione proprio il diritto alla salute degli americani. È una connotazione sua, e anche parlerei proprio della destra radicale, dell'altra, che sui temi dell'antiintellettualismo e dell'attacco alla scienza hanno, come dire, creato un movimento quasi di costruzione di una realtà parallela, no? L'antiscientismo è un elemento che viene utilizzato come leva, come leva politica, come leva anche di tipo culturale.
0: In chiusura, il Parlamento libanese ha votato per abolire la pena di morte. Il primo caso nel mondo arabo. Nel paese le esecuzioni erano già ferme dal 2004, ma era ancora possibile venire condannati alla pena capitale. Riccardo Nuri è portavoce di Amnesty Italia.
8: È una vittoria importante dei movimenti libanesi abolizionisti, è un segnale anche simbolico perché travalica la frontiera del paese. Nel giorno in cui un tribunale in Siria condannava a morte in contumacia l'ex presidente Bashar al-Assad, Beirut ha dimostrato cosa vuol dire una giustizia basata non sulla vendetta ma sui diritti. Quindi un passo importante. Il Libano, una volta che il Presidente della Repubblica avrà firmato la legge, che questa sarà stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, sarà il 114esimo Stato al mondo ad aver abolito del tutto la pena di morte, in un contesto nel quale, sebbene diminuisca il numero degli stati che la applicano, le esecuzioni risultano tragicamente in aumento. Questa legge dovrebbe consentire anche l'uscita dai bracci della morte, destinati da una pena alternativa, di 85 detenuti che erano stati condannati alla pena capitale negli anni scorsi, perché c'era una moratoria, ma le condanne a morte non erano comunque state interrotte. Quindi, diciamo, una sospensione precaria non era sufficiente, adesso c'è una garanzia legale.
0: E per ora è tutto, le notizie tornano alle 22.30, redazione Virginia Platini, Michele Migoni, Alessandro Principe e Alessandra Tommasi. Una buona serata e un buon ascolto.
9: Popolare Network.

0: stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
1: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, TECAR terapia. La nostra equip di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
2: Wait in town and tell the people. Mother's musical day is coming to you.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo. Sai che esiste un luogo perfetto per staccare la spina? Nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, alla diga di Ridracoli, puoi vivere una vera immersione nella natura. Trekking, escursioni in canoa, in e-bike e in battello, alla scoperta degli angoli più nascosti. E per rilassarti più giorni, prenota le nostre case in pietra nel bosco. Aprendo la finestra potrai trovarti a tu per tu con un daino in completa libertà. Scopri di più su ladigadiridracoli.it.
1: Vedi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.
3: This is Ultimate.

0: Dopamina, dopamina, dopamina, ci siamo. Ok, yes, ecco, tutto a posto.
1: Ci siamo. Fino a qui tutto bene sui 103.1 FM di Radio Città Fucico. Martedì 30 giugno, una nuova puntata di Dopamina. Yes, come va, Mauri?
0: Bene, sciolti come i gelati in mare. 20:02 in questo momento, qua sui 103.1 FM di Radio Città Fucico. Che dire, stasera tanta roba. Siamo in tantissimi qua negli studi, graditissimi ospiti che a momenti inoltreremo, non prima di avervi ricordato che la vostra radiolina preferita potete ascoltarla in FM Bologna in provincia sui 103.1 con il DAB in Emilia Romagna, Toscana e Lombardia, oppure anche
1: attraverso le famose app Android, iOS sui vostri smartphone. Potete ascoltare Dopamina e tutti i programmi di Radio Città Fucico come, dove, quando e quanto volete, quindi i modi per ascoltare la radio ce ne sono veramente tanti. E ricordate anche un'altra cosa, che se volete scriverci il numero è sempre quello, il 333 1809494, per SMS, WhatsApp, Telegram. Ve lo ripetiamo:
0: 333 1809494, per mettervi in contatto con noi qua negli studi della diretta fino alle 21 in questa serata micidialissima in cui abbiamo tre ospiti incredibili che conosciamo e che abbiamo l'onore di riospitare con insomma un grande entusiasmo questa sera, la 404 Family, ossia il mitico Fred C, Jump HC e Ponda qua ai campionatori. Ci siete?
2: Bella dopamina.
1: Ci siamo. Grazie. Ci siamo. Yes. Fred C, Jump HC, Ponda AKA, Ratta Cash, qui sui 103.1, puntata 317, caro Mauri. Chiudiamo giugno col tris delle meraviglie della 404.
0: I tre re magi.
1: Sì. Oro, incenso e mirra. Sui 103.1.
2: E birra.
1: Sì, è così che va. E quindi oggi puntata veramente croccante, perché abbiamo a che fare con super vibes, super produzioni di questi tre mostri di fronte a noi. E quindi, che dire,
0: stasera serata di campionatori e bittoni che ci intratterranno fino alle 21 con insomma, senza soluzione di continuità, belle vibrazioni che non vediamo l'ora di ricevere.
1: Sì, intanto cogliamo l'occasione per salutare tutte le persone che ci ascoltano, come sempre: Gennaro, Michele,
0: Pasquale,
1: Silviona, Alessia, insomma, tutte le persone, Laura, che ci ascoltano, Laura, Fulvio, insomma ce ne sono tante, ce ne saranno ancora. Quindi ricordatevi il numero se volete scriverci, è sempre quello, 333 1809494. Adesso è il momento della 404, a proposito di numeri, appunto. Fred C, Jump HC, Ratta Cash sulle batterie.
0: Siete carichi? Siamo pronti?
2: O no? Nel posto.
0: Non vedete l'ora. Comincia il beatbox, eccoli.
1: Yes, questa è
0: allora
1: dopamina.
0: Cominciamo questa favolosa puntata.
1: Yes.
0: Oh yeah.
1: Questa è dopamina.
0: Viva dopamina.

Thank you.

0: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Lo spettacolo che si fonde con i suoni della natura e il fruscio del vento. I Coli Bolognesi cambiano respiro, ascolta. Il teatro, la musica, l'arte, la danza trasformano il paesaggio in un palcoscenico vivo. Scena Natura 2026, dialogo tra le arti e il verde, nona edizione. A Fienile Fluo con i suoi magnifici scorci sui calanchi e al Parco San Pellegrino con vista San Luca. Lasciati trasportare da esperienze immersive e linguaggi artistici nuovi e coinvolgenti. Scopri il programma di luglio-agosto su crexida.it e fienilefluo.it.
2: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.
4: Ed eccoci qua.
5: Oh yeah.
4: Yes yes, dal breve break pubblicitario ma ancora vogliosi di super vibes, le vibes che ci stanno regalando questi mostri del beatmaking, Fred C, Jump HC, Ratta Cash, che in questa prima parte ci hanno fatto praticamente volare, saltare, esplodere per la gioia e per quante vibrazioni ci stanno dando sui 103.1 FM. Come state, ragazzi?
6: Come? Stare bene.
7: Gran belle
5: vacanze. Meraviglioso tutto questo, veramente tanta roba, 20 e 32, per chi si fosse sintonizzato nel mentre, il numero per scriverci è sempre quello, il 333 180 9494, e ora non possiamo far altro che ricominciare a dare corda a questa ruota infinita di beat che esce dalle macchine. Com'è qua, Jump?
4: Qua.
5: Com'è?
4: Com'è? 404.
5: È partito.
4: In agguato. Questa è dopamina. Flow that earned me a Bentley, and came with my own personal funds worth Bentley. With the bitches from Perky Cities, I heard your cheese tighter than.

0: Oh yeah, yes. Un grandissimo saluto yes, a yes. Isadora e Rosario, ma grandi, soprattutto ragazzi. Un grandissimo augurio di buon compleanno al nostro carissimo DJ Paisan.
1: Tanti auguri
0: che diventa
1: Paisan.
0: Sempre più vecchio, ma noi gli vogliamo bene lo stesso sempre di più.
1: È come il vino.
0: Oh yeah, adesso sentiamo vecchio. Qualche screccino bello.
1: Tanti auguri Paisan. Questa è dopamina.

launch rockets, everything in order.

0: al termine di questa trasmissione su questo favoloso beat dedicato a Sheriff, uscito nel disco a lui dedicato, che dire, 20:56 ormai, siamo agli sgoccioli. Noi vi dobbiamo ricordare come al solito i nostri riferimenti virtuali,
1: yes,
0: che sono sempre quelli di Facebook e Instagram, le nostre pagine Dopamina On Air, dove potete trovare tutti i nostri podcast, compreso questo da ascoltare e riascoltare ad oltranza, tra pochissimo dopo di noi il mitico Pier Tosi con un'altra micidiale puntata di Soul Shakedown Party, a cui i ragazzi qua di fronte hanno l'onore di dare il benvenuto con il loro beat meraviglioso, veramente meraviglioso.
1: Grande.
0: Grazie a tutti voi, vi apro il microfono.
1: Yes, yes, Frecci, Jump HC, Rattakesh, siete dei mostri, sacco.
2: Viva Radio Cirano,
1: viva voi, tante vostre spirit.
0: tanta roba veramente, e che dire, noi sicuramente ci risentiamo martedì prossimo, yes, ma yes, un altro bel minuto va di bitoni a tutto volume per concludere in meraviglia questa puntata, per cui anda ponda. Oh yeah,
1: yes.
0: E grazie veramente, grazie di cuore, meraviglioso.
3: Grazie a voi, ragazzi.
1: Spettacolare. Oh, spettacolare. Bittoni su bittoni su bittoni su bittoni.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Vedi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.
3: Soulshake 100% reggae music, on air dal 1992.

Buonasera, bentrovati all'ascolto Soul Shakedown Party. Questa è la voce di Piertosi che incomincia un'altra puntata, la puntata forse meno ascoltata dell'anno, quella del di Ferragosto, diciamo così, 11 agosto. Siamo on air, un saluto ai ragazzi di Dopamina che avete sentito in un viaggio sonoro non indifferente e qualche problema al microfono, come sentite. E noi avremo un altro viaggio sonoro che dura 2 ore fino alle 23 e ci siamo in diretta e ovviamente non avremo interviste, sono tutti al mare, sono tutti in vacanza e un saluto a quelli che ci sono, un saluto intanto per incominciare a Nico, a Ennio e a Robbie Dread e avremo una selezione nella prima parte tutta dedicata per parecchi minuti alla musica italiana, ai singoli nuovi e dall'Italia, mentre la Dream Selection ispirata dal 64esimo anniversario dell'indipendenza giamaicana che è occorso il 6 agosto. Ascolteremo suoni di quando la musica giamaicana era molto giovane, concentrandoci molto sul 1962. Storie che abbiamo già raccontato molte volte, torniamo quindi su Jamaican Rhythm and Blues, Original Ska, Naya Bingi, i suoni che hanno creato il reggae in quei giorni. It's all right. It's all right. When you put your loving arms around me and you hold me tight. Andiamo ad incominciare con i suoni dall'Italia, la band più longeva del panorama italiano, fondati nel 1980, Africa Unite, da Pinerolo. È uscito quest'anno un loro EP di vari brani, il silenzio del, che si chiama Nero su Nero, manca il fiato, e ci sono alcuni brani nuovi, alcuni brani abbastanza nuovi ma già editi. Noi cominciamo ascoltandoci quindi gli Africa, carriera lunghissima, questa è Il silenzio dell'assenso, Africa Unite 2026.

inizio un po' incespicante, visti qualche problemi ai microfoni, ma siamo on air in diretta, solo Social Don Party, Bertosi. Un saluto anche a chi ascolta su Wild Love Reggae Radio, un saluto a chi ascolterà invece dopodomani, giovedì pomeriggio, su Is Now Radio, Africa Unite. Il silenzio dell'assenso. Intanto un saluto anche a Ettore. La settimana prossima non ci sarò in diretta perché sarò a Benicassim al Rototom Sans per la 31esima edizione, e ci sarà comunque qualcosa, magari una puntata di archivio di un sacco di anni fa, 20, 25, forse anche 30 anni fa. E finiscono così gli Africa, come vi dicevo, nuovo EP di quest'anno. Ho tra l'altro sospese le attività live a causa di alcuni problemi fisici per Boon, a cui facciamo tanti auguri di ripresa. E una band genovese che mi ha segnalato il mio amico ascoltatore Andrea, attiva già dal 2011 mi sembra, che tra l'altro si esprime proprio in dialetto genovese. Loro sono Macadam Zena, hanno pubblicato da poco un album, li sentiremo intervistati quando torneremo alla normalità in settembre. L'album si chiama Macadam e questa che sentiamo è Sciacca Pria, reggae quindi da Genova in genovese, salutando tra l'altro tutti i genovesi in ascolto.

una sorta di rivelazione questo album. Tra l'altro la band rivendica un po' l'ibridazione, definendo il suo stile reggae and roll. Sciacca Pria, Macadam Zena, reggae in italiano, da nomi relativamente nuovi ma anche veterani. Ricordo i tempi di Bologna, dei primi anni 90, dell'Isola del Cantiere, con Paparichi alla Century Vox, Paparichi in giro con le sue band, Paparichi ai Siculi, Paparichi and the Ganja Prophets, qualcuno ricorderà quei tempi. E torna Paparichi con un singolo, tra l'altro per l'etichetta tarantina di Ciccio Man, la Love University. Ciccio Man era tra l'altro nella crew di Paparichi negli anni 90. La traccia di Ricky, il ritorno di Paparichi, c'è molto reggae pugliese e pugliese in questa puntata. Il ritorno di Paparichi con questa rivoluzione.

0: E un saluto a chi in effetti ha dovuto cambiare nazione, chi ascolta solo Check Down Party da fuori dall'Italia, ma è italiano. Qui c'è gente che ancora li piace lo duce, ciò che produce. Papa Ricky, rivoluzione, brand new 2026. Speciale reggae italiano. In questi primi minuti di Soul Shakedown Party.
1: Pane che non cede, risposta per ogni cosa, ogni domanda capaci. Pane che non cede, no, la chiave è ogni porta. Per quanto tempo tu bussi, pane che non cede, soluzione ogni problema. E c'è facile arrendi, no.

Johnny Treble, ex Sud Sound System, grande poeta del reggae salentino e di conseguenza italiano, insieme a Flavio Ghetto Eden. Questo è Alla Scola, in precedenza Papa Ricky, quindi finora Africa Unite, Piemonte, le radici del reggae italiano, Macadam Zena da Genova e poi reggae pugliese, Papa Ricky, Treble, Flavio di Ghetto Eden, grande crew. Pier Tosi con voi, Soul Checkdown Party. Un saluto intanto anche a Alessio, un saluto a Luca, un saluto a Manu, Officina Reggae, che tra l'altro usa il reggae di Soul Checkdown Party come propulsore in una vacanza ciclistica in Calabria. Un abbraccio a Manu, quindi. E abbiamo un'altra cosa da reggae pugliese, e Kima, un po' l'instrumentista, rhythm maker, producer dalla provincia di Bari, ed è uscito il suo album, ne parleremo con lui molto presto in un'altra intervista. Molto presto ricomincerà il ciclo di interviste che riguarderà artisti italiani e non solo, anche autori di libri dall'Inghilterra, artisti inglesi, artisti giamaicani. E Kima, quindi, Ruling Sounds, l'album che esce per la sua Reading Master, questa è l'Edit Play, tutta musica italiana del 2026.

34 anni di Social Down Party, sono state letteralmente centinaia le interviste per presentarvi protagonisti della scena italiana dal 1992 in poi. Musica che non ha molta visibilità, essenziale secondo me far parlare i protagonisti, li risentiremo molto presto. Abbiamo sentito anche la voce, anche qui in studio, di persona del giovane Mario Lanza, producer salentino con la sua etichetta South Rockers, con ottimi contatti giamaicani, un singolo che connette anche a livello di artisti presenti il Salento con la Giamaica, veterano di Studio One, Lone Ranger con Papa Leo, e questo è Raggio de Sule.

da Bernalda, provincia di Matera, hanno fatto uscire un bellissimo singolo con la voce di Mamma Marias come ospite. La traccia si chiama Resto.

Night and Day, Day and Night. Mamma Maria, Scricchia Reggae, Restore My Soul, la musica che restaura la nostra anima. Un saluto che ascolta da Bologna, sperando siate più al fresco possibile. 333-1809494 SMS. Viertosi, live and direct. Un altro bel momento relativo all'anno radiofonico che si sta chiudendo, in realtà ci sarà una pausa solo di una settimana per ciò che riguarda la diretta, è stata la presenza qui della Soul Love PU Afghan con Marci Lee e Bistek a parlarci di True Stories, l'album della Soul Love Band, con tanti vari cantanti, e c'è la voce del veneziano, il veterano veneziano Giallo, in due tracce tra cui Stop War Now che stiamo per ascoltare. Alza il

0: Social Party, in compagnia di Bertosi.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
3: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto, torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
6: Party, Pietosi, number one thing, Papa Alba says so. Sibling.

come dice l'SMS di Enzo, qualcuno in ascolto in città c'è. Tra l'altro saluto Enzo e famiglia, grazie di cuore del messaggio, rientrati da una breve vacanza nel caldo bolognese. Spero che questi suoni di origine giamaicana vi contribuiscano a farvi risentire per un po' in vacanza. Suoni molto maturi dall'Italia, suoni che non arrivano nei media di grandi ascolto, ma che secondo me sono veramente eccellenti. Piero Dredd, ultimo album, ne abbiamo parlato anche con lui in una intervista recente, e il titolo è Another Step, e c'è Alborosi ospite di questa Good For Me, che sta per arrivare alla fine. 333 1809 4 94. E anche Brusco ha pubblicato un nuovo album con molti suoni reggae, di solito dedito a dancehall, anche un po' una sbandata verso l'afrobeat negli ultimi anni, ma torna piacevolmente al ritmo. One Drop, uno dei migliori liricisti della scena reggae italiana, oramai un veterano, ai suoi concerti tutti cantano i brani a squarciagola. Il disco si chiama Croccante e questa è Basta Poco, liriche tra l'altro molto belle.

I piaceri gratuiti di cui parla Brusco in questa bella lirica ci metterei anche ad ascoltare Radio Città Fujiko, ascoltare Soul Shakedown Party, ascoltare Wild Love Reggae Radio, Is Now Radio. Brusco in grande forma, sentiremo anche lui in una prossima intervista, torneremo alla normalità abbastanza in breve. La settimana prossima, il 18 agosto, non ci sarò, sarà presente comunque Reggae Music in forma di una replica magari di tanto tempo fa, è un materiale d'archivio, ma il 25 già di ritorno dal Rototom Sunsplash sarò qui in radio. Tra l'altro voglio invitare tutti alla festa di Radio Città Fujiko per i 50 anni, la terza festa che si svolge alla casa di quartiere Scipione dal Ferro il 5 settembre, sabato 5 settembre, con i concerti di Banda Roncati, le Tremende e Fratelli Pingone, tutti invitati dalle 18. La festa non dura poi tanti, si chiude verso l'una, ma sarà una festa con la parte più lunga outdoor e solo l'ultima parte dedicata ai DJ della radio, e indoor all'interno della casa di quartiere Scipione dal Ferro in via Sante Vincenzi. Abbiamo sentito musica italiana, testi in italiano, testi in dialetto e testi anche in inglese per chi vuole comunicare in quel modo. C'è spazio per tutti, l'importante è il talento, la passione, la buona volontà. Fossa Drummer, batterista dal Salento, che abbiamo anche sentito in un'intervista di recente, Dub Sensory, il suo bel album strumentale Dub, e vi faccio ascoltare questa Gravity, quindi anche questa nell'eccellenza della musica italiana del 2026.

La settimana scorsa non c'è stata l'agenda del reggae e riprenderà questa settimana con gli appuntamenti che mancano rispetto all'estate e italiana del reggae, anche qualche appuntamento già dei mesi autunnali invernali. Fossa Drummer, Gravity, l'album è Dub Sensor. Magari qualcuno cerca con Shazam i titoli, strumento nuovo, devo dire, che agevola molto le cose da questo punto di vista. Abbiamo finito la serie di artisti, gruppi italiani, anche se la prossima traccia ha molta Italia nei suoi solchi, sia nella base strumentale che nella crew che produce. Sono Brixton Heights Crew, italiani che vivono a Londra e fanno capo a Brixton, organizzano serate, producono musica, escono, pubblicano dei singoli molto belli. Silvertones, band di veterani con un bel passato anche a Studio One. Keith Porter alla voce solista, questa è Sweet Things, reggae molto tradizionale.

Hearts, cantante di Santander, classe 1984, il suo nome d'arte è Marcus Eye. Un disco dal sapore retro, dal dolce sapore retro, pubblicato nel 2026, prodotto dal produttore tedesco Adapta. Si chiama Fullness, questa che sentiamo è Upstream. Niente, niente male. 21:49. Musica che si riferisce al passato, anche Maccabi dopo tanti anni di attività veramente attivo da quando era veramente poco più di un bambino, dai primi anni 80, rimpiange quello che succedeva in quei tempi in termini di musica, di pubblicazione, di sound system. Una traccia che ha come version quella di un capolavoro roots underground, e cioè Divers Doctrine di Ras Aibuna. È uscito su etichetta Chinelo in vinile e si chiama Memories, le memorie. Noi ovviamente abbiamo tante memorie, essendo che siamo on air dal 1992. Maccabi.

This I Want Your Name Memories, Memorie, Maccabee. E sta per uscire alla fine di agosto il secondo album dei Soul Revivers collettivo, che ha due membri fissi, cioè David Hill e Nick Manasse. Album che esce sull'etichetta Acid Jazz di Eddie Piller, non un'etichetta prettamente reggae, ma che ha pubblicato negli anni alcune cose relative al reggae, anche delle ristampe. Loro sono veramente straordinari, vivono a Londra. C'è una voce ospite del secondo singolo che precede l'album, ed è quella di Susan Cadogan, cantante veterana famosa per il suo super hit Earth So Good alla corte di Lee Scratch Perry. Questo secondo singolo, nel primo c'era Johnny Clark, l'abbiamo sentito la settimana scorsa. Questo singolo si chiama No Place. Ascolteremo molto presto tutto l'album, che si intitola Holding It Down. Quindi Soul Revivers, Susan Cadogan, questa è No Place.

Imminente la pubblicità delle 22. Questo è Jean, il figlio di Mikey Bennett, Jean Bennett. Giamaicano, singolo uscito per l'etichetta svizzera Eddies, Twice a Child.

0: In Giamaica ancora troppe persone soffrono in silenzio a causa di problemi di salute mentale e vengono incarcerate per questo. Stand Up for Jamaica lotta per garantire a queste persone l'accesso a cure adeguate ed essere scarcerate. Sostienici nella difesa di chi è più fragile. Visita standupforjamaica.org e dona ora.
1: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
2: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
1: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
2: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
1: Dovremmo allungare forse il percorso?
2: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
1: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
2: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
4: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
5: Vedi la bomba magica.
6: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.

Un grande saluto a Lucia in ascolto, messaggio molto carino al 333 1809 494, e incontrata piacevolmente in una serata abbastanza caotica, quella di Junior Kelly al Reno Splash, con anche la pioggia. Sono Shakedown Party Piertosi con voi in diretta Radio Città Fujiko, 11 agosto. Bellissimo rhythm, due tracce sulla stessa version prodotta in America da due producer non molto noti, Dan Grossman da Washington, conosciuto come Loud City, e King Ivier dalla California. Il ritmo si chiama Roots and Cava. Il primo cut era di Sizzla e Isa, era Shining Star. Questo invece è Wills, Island Life, la vita dell'isola, evidentemente si riferisce alla Giamaica. Vediamo qualcosa nell'agenda, comincio da Cesena, domani sera Villa Silvia Carducci al localino, Reggae Pond Hill in viaggio da Kingston a Bristol con DJ Rascoma e Valente. Sempre domani sera, mercoledì 12 agosto in Salento, al Parco Gondar di Gallipoli, Jamit Summerfest con Luciano e Mr. Vegas addirittura, mentre al Petra del Sole in Salento, una tre giorni per gli amanti della cultura dei sound system, che si chiama Salento Far East Festival, 13, 14, 15 agosto. Si parte quindi giovedì con un dubplate link up che comprende i campioni di Heavy Hammer, ma anche Bless Line e Cali Weed da Bologna, I Trees da Bergamo e svariati altri. 14-8 un sound clash, 14 agosto sabato, Sicily Rebellious, venerdì 14 scusatemi, contro i Icno Sound. 15 agosto si conclude questa tre giorni con il workshop e dancers link up con Super Aid, Ape e Matt Kid e Aurora Ra. C'è qualcosa anche di interessante che riguarda la Sicilia che mi manda il mio amico Giacca, che mi fa sapere Giacca, e cioè Giacca and Friends al Lido Valderice a Trapani venerdì 14 agosto, Odori e Sapori del Mediterraneo Fest con Giacca, High Key dalla Giamaica, Donna di da New York e DJ Viola Valerie, e anche dalla Sicilia, anche sempre Siculi di DJ Nino Costantino, Spillo Carnera e Pumone. Andiamo avanti quindi con il dub in Salento a Ferragosto, al Parco Santi Medici di Uggiano la Chiesa in provincia di Lecce, con Rebel Sound, il Rebel Sound è il nome della serata, con I Militant e Vibronics da Leeds con Naya Songbird alla voce. Dal 17 al 22 agosto, come è noto, c'è il Roto Tom Sans per la Sciabeni Cassimi vicino a Valencia in Spagna. Sabato 22 agosto Alborosi alla festa di Radio Onda d'Urto a Brescia. Domenica 23 agosto Alborosi al quarto lato festival alla Rocca Malatestiana di Cesena. E mercoledì 26 agosto Alborosi al Music Village, palco 4 novembre di Pordenone. Questa serata, questa data è gratuita. Venerdì 4 settembre General Livi al Ragamù e al Ragamuri Festival alla Bocciofi La Vanchiglietta di Torino, una tre giorni che prosegue poi sabato 5 settembre con Million Styles, Enzie e Macro Marco, e si conclude domenica 6 settembre sempre a Torino alla Bocciofi La Vanchiglietta con Mohan Bessa, Afghan e Double Spliff. Ultime tre segnalazioni: lunedì 7 settembre Alborosi al Luce Fest di San Pietro Magisano a provincia di Catanzaro, sabato 11 settembre Alborosi al Firenze Jazz Festival a Firenze appunto, 11 settembre scusatemi, sabato 11 settembre Empress Attiva e Anconche Rebel, cioè la band, al San Donato di Bologna gratuitamente, ed è apparsa una data che riguarda Bologna al sottotetto addirittura l'11 dicembre, quindi tra parecchi mesi, tra quattro mesi, torna Dennis Al Capone dalle nostre parti a Bologna, invitato da Bless Line Sound. Ne parleremo ancora parecchio, ma intanto andiamo avanti con una accoppiata, Pressure Bass Pipe e il figlio di Queen Ifrika, Aimee Ruttafari, questa è Shine.

Grande tune da una uscita veramente pesante. Parliamo spesso di Zion High Kings, questo collettivo di produttori tra Giamaica e Isola di St. Croix nelle Isole Vergini Americane. Hanno prodotto questo nuovo lavoro di Pressure Bass Pipe, 5 vocali e 5 dubs. Tra l'altro la musica di Zion High Kings è veramente fantastica. L'album si chiama All for a Time ed esce sulla etichetta Zion High, e questo era Shine, Pressure Bass Pipe e Imiru Tafari. Abbiamo una traccia per chiudere la parte di nuovo reggae, una uscita potentissima, un beatmaker francese, Fat Babs, che più passa il tempo e più migliora, e ha confezionato un paio di rhythms per Kabaka Pyramid. Questa è la seconda traccia che esce in pochissimo tempo ed esce congiuntamente per la Babel Rock di Kabaka Pyramid e per la Ghetto Youths United dei figli di Bob Marley. Questa è From Way Day, veramente una bomba micidiale da Kabaka Pyramid per chi ama l'accoppiata reggae giamaicano hip hop. Kabaka!

Ennesimo hit per Kabaka Pyramid. In inglese si dice name checking, nominare persone nei tracce musicali. E Kabaka nomina parecchi amici, personaggi della sua scena musicale. From Way Day, bomba totale, per la prima volta qui al suo Shakedown Party. Prima vi avevo detto che sarebbe finita con questa traccia la parte di Nuovo Re, che in realtà ho fatto un piccolo errore, perché in scaletta avevo un'altra bomba di cui abbiamo sentito per ora solamente la dub version. Yoshida, giapponese che vive in Giamaica, si occupa di produzione musicale, vive a August Town. Io la ringrazio per mandarmi il suo materiale, molto gentile. T.O.K. tornano con questa bombetta che si intitola Rabba Dub Style, che effettivamente è l'ultima traccia della parte di Nuovo Reggae. T.O.K. Nalefio all'etichetta.

3331 8094 94. Rabadab Style, il pretesto per la musica che sentirete da adesso in poi, andando veramente alle radici del suono giamaicano, è la celebrazione, l'anniversario della celebrazione dell'indipendenza giamaicana, indipendenza che avvenne il 6 agosto 1962, 64 anni quindi di indipendenza, un'indipendenza in realtà concessa dall'Inghilterra, di cui la Giamaica era una colonia. Il 19 luglio del 62 il Parlamento inglese votò a favore del Jamaica Independent Act, che garantiva l'indipendenza alla Giamaica dal 6 agosto dello stesso anno, mentre comunque la regina Elisabetta rimaneva a capo di stato simbolico in Giamaica. E questo evento scatenò un'ondata di euforia, di grande ottimismo, e avvenne proprio nel bel mezzo della febbre per i sound system, in un periodo in cui si passava da un suono che emulava il rhythm and blues, il boogie woogie e l'honking americano, andava verso lo ska. Varie tracce dedicate all'indipendenza, ne ascoltiamo alcune. 1962, Prince Buster, questo è Independence Song.

Nico Rodriguez, Rico and the Blue Beats, questo è August 62, agosto 1962, l'indipendenza della Giamaica, preceduto da Independence Song da di Prince Buster, anche questa comunque è una produzione di Prince Buster. Tanti eventi celebrativi quell'anno ovviamente, per persone di ogni ceto sociale, ma sicuramente quelli più partecipati erano gli eventi dei Sound Systems, che suonavano questo suono a cavallo tra rhythm and blues americano e nuovo suono giamaicano, il cosiddetto ska. Uno dei brani più celebri dedicato all'indipendenza, un giovane Derrick Morgan, già superstar, si apre con un ritmo di marcetta militare a sancire una certa solennità. Forward march.

musica che nasceva ispirata dal jazz, musicisti che la suonavano cresciuti con il jazz, assoli quindi di stampo jazz. Gioiosa la voce di Derek Morgan, We're Independent. In realtà non è che cambi molto dopo l'indipendenza, ci sarà un po' di disillusione, chi è povero rimane povero, chi è ricco e detiene il potere rimane in vetta. Vicende della Giamaica di 64 anni fa raccontate dalla musica. Il calypso era sempre una forza trainante della musica giamaicana e anche un'influenza per il reggae. Una produzione Vincent Chin sulla sua Randy's per la voce di Lord Creator e questo calypso intitolato Independent Jamaica.

0: Soul Shake Don't Part Man. Piers Toshi, Derek Morgan say you're the number one. Bye.
1: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
2: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
3: Certo, al poliambulatorio Descovic. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
2: Grazie!
3: Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501. O descovic.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
4: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydivefly gang.com. Guarda il mondo dall'alto.

0: run water.
1: E cerco di portarvi in qualche modo ai Caraibi. 22:36, l'ultima mezz'ora di Soul Shakedown Party. Siamo in una festa calypso. Dopo Lord Creator Independent Jamaica, questo è Lord Kitchener, detto affettuosamente Kitch, artista di Trinidad, che qui canta una eulogia alle donne giamaicane, Jamaican Woman, in questo calypso trinidadiano del 1962, contemporaneo alle festività che vi dicevo dell'indipendenza. Questo è anche un pretesto per ascoltare suoni fondativi, formativi della giovane nascente industria giamaicana di quei tempi, degli anni 60, e un po' tutti i produttori di quel tempo si sono cimentati col calypso, che era molto popolare. I giovanissimi Gay Lads di Bibi Seaton e Maurice Roberts alla corte di Coxon Dodd fanno un calypso molto salace, molto ricco di doppi sensi, già a partire dal titolo che è Big Bamboo, quindi The Gay Lads in a Calypso Style.

Ancora Prince Buster dei Got To Go, ancora 1962, Super Sky, in precedenza Big Bamboo, The Gaylats, i giovanissimi Gaylats alla corte di Studio One, i Gaylats di B.B. Seaton. E New Orleans era comunque uno dei luoghi mitici che influenzava la musica giamaicana e tra l'altro le radio del sud degli Stati Uniti si captavano molto bene in Giamaica e influenzavano molto la musica locale. Come è noto, l'industria musicale giamaicana incomincia perché si ballava tanto rhythm and blues americano nelle dancehall, con questi sound system potentissimi, con queste casse giganti delle dimensioni di armadio che si chiamavano House of Joy, le case della gioia. A un certo punto la musica in America passa al rock and roll e non arriva più rhythm and blues, perché non viene più prodotto negli Stati Uniti, e in Giamaica si pensa di produrre localmente della musica che sia uguale in tutto e per tutto al rhythm and blues, e si va in studio a registrare giovani cantanti con musicisti jazz per poi suonarli nelle dancehall, prima in realtà di che la musica venga venduta nei negozi. Qui un Lorelei Aitken che si ispira alla musica quindi della città patria del jazz, New Orleans, Back to New Orleans.

E questa è la parte finale di Soul Shakedown Party, la cosiddetta Dream Selection, i suoni fondativi della tradizione giamaicana. Il jazz era fin dalla fine degli anni 40 una presenza costante in Giamaica. Qui un disco importantissimo, si chiama Jazz Jamaica by the Workshop, uno dei primi From the Workshop, uno dei primi album prodotti da Coxon Dodd, ed è un album jazz con una formazione straordinaria, con Cecil Lloyd al piano e la tromba di Billy Cook, il tenore di Tommy McCook e anche l'altro tenore di Roland Alfonso, e Lloyd Mason al basso, la batteria di Carl McLeod, una grande jazz ensemble giamaicano. Questo è un brano composto da Cecil Lloyd che si intitola It Happens. Un'altra grande influenza del suono giamaicano è la musica dei Rasta, le percussioni dei Rasta impregnate veramente di Africa, e un momento importantissimo è quando queste percussioni si incontrano con i jazzisti giamaicani. Qui un brano con Rico Rodriguez col trombone, che si unisce ai percussionisti di Count Ozzie, prodotto da Harry Moody per la sua Moody Disc. Questa è Fire Escape.

Il legame tra musica rasta e musica giamaicana, temi rasta, ninni rasta, si rafforza seppur timidamente. Ancora nel 62 questi sono Winston e Roy Ashmead con i percussionisti di Count Ozzie, ancora il trombone di Rico Rodriguez che fatalmente in quell'anno nel 62 emigrerà in Inghilterra in cerca di fortuna, non essendo abbastanza remunerativa per crescere la famiglia, la musica in Giamaica. Questa è Babylon Gone, ancora una produzione Moodisc, e ovviamente tutta questa miscela musicale rafforzata anche da altre cose di cui non ho parlato e di cui non ho tanto tempo di parlarvi, anche perché siamo quasi alle ultime battute del programma, generano lo ska, musica veramente fantastica. Una produzione Duke Reed per gli Zodiacs, questo è Renegade.

nascente ska tra rhythm and blues americano, jazz, uno strumentale, What Makes Honey, dagli Scatalites sotto il nome di Duke Reed Group, prodotti da Duke Reed, un altro dei campioni musicali del periodo, il titolare di uno dei primi sound system giamaicani, un grande produttore degli albori, che poi produrrà comunque grande musica fino a che sarà in vita, fino all'early reggae. Fiati pulsanti, quelli dello ska, la musica che si ballava nei ghetti di Kingston, nelle lounge, dove c'erano queste infuocate dancehall a base di enorme creatività. Prince Buster, prima della fine, manca un minuto alle 23, un po' l'eroe di questa puntata, aveva iniziato come tutto fare con Coxon Dodd, forte del fatto che era un pugile e nel caso di attacchi di malintenzionati poteva farli fuggire grazie alla forza fisica e alla sua abilità di pugile. Questo è All Alone, Prince Buster. Alone.

E questi sono Roy Pantone e Millie Small, We'll Meet. Una cosa rimasta fuori dall'agenda per, che riguarda Pescara, Hardwood Reggae Festival al porto turistico Marina di Pescara a Pescara il 14 agosto, venerdì, The Odd Roots, Calafi, Omar Fay, Gawan, MC Lai, Nesta, dei Kinky People, Don Tino e la Dancehall by Rasta 1 Sounds, magari per quelli che ascoltano anche Is Now Radio al sud, al centro. Siamo alle ultime battute, un paio di tracce per chiudere il programma, la prima delle quali è questo Derek Morgan a Studio One, Leave Earth.

è il momento di chiudere il programma, quindi noi ci risentiremo in diretta il 25 agosto. La settimana prossima ci sarà comunque qualcosa, una vecchia replica. Io sarò al Rototom Sunsplash. Lasciamo Derek Morgan, chiudiamo con uno strumentale ska assolutamente perfetto, composto da Don Drummond e suonato ai Treasure Isles, lo studio a Bond Street, prodotto da Duke Reed. Questo è Music is My Occupation. Ciao a tutti, buonanotte.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Bevi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: finale un po' gospel di questa To Love Somebody.
1: Good God.
0: Abbiamo cominciato così questa sera Salvati Mobili con Eric Burdon e gli Animals, e staremo un po' più o meno in quelle epoche, perché qui siamo verso la fine degli anni 60. Abbiamo anche lui, un'altra voce importante, quella di Joe Cocker, Hitchcock Railway. È una serata particolare.

Joe Cocker, serratina interessante. Sto pensando che andiamo avanti così, anche perché adesso arriva lei.

una grande voce, un grande personaggio, ma rimaniamo concentrati ancora sulle voci, perché Tom Jones, insomma, come voce, niente male, no? Soprattutto con

Tom Jones, da questa raccolta di grandi successi c'è anche questa di Laila, ma ci sono un sacco di pezzi interessanti. Del resto lui ha una grandissima voce ed è un piacere ascoltarlo. Ma adesso cambiamo un po' genere. Crosby, Still and Nash, Sweet Judy Blue Eyes, dal loro album che porta semplicemente i loro cognomi.

Nash, manca Young, ma si sa, una storia alquanto travagliata di questi personaggi. Però a questo punto siamo in compagnia del solo Graham Nash, la famosa sigla.

dei tanti canti di speranza andati in fumo, ma lui era Graham Nash. L'album Songs for Beginners 1971.

world. Noi possiamo cambiare il mondo, è vero, però non siamo in grado di farlo, forse. È un mondo selvaggio quello che viviamo, e per questo che ci mettiamo nelle mani di Cat Stevens con questo suo classico Wild World.

bei tempi di Cat Stevens, questo era Wild World, il mondo selvaggio. Siamo a Parigi e cambiamo anche un po' genere, un po' di blues, di quello a blues, con Mr. Luther Allison, la sua chitarra e la sua voce. Ci immergiamo in questa Sweet Little Angel.

Sweet Little Angel, Luther Allison con questo gran finalone, ma andiamo nel 66 e incontriamo The Artwoods, il loro mitico album che si chiama Art Gallery.

vogliamo uscire dal seminato in queste battute finali di Salvati Mobili. Arrivano anche loro a darci una mano, The Spencer Davis Group. È uno dei loro mitici brani usciti in singolo e fecero un botto. Soprattutto brani come questo, signori, I'm a Man.

The Spencer Davis Group, da questa raccolta di grandi successi che contiene anche Gimme Some Lovin' e altre perle di questa formazione che era guidata dai fratelli Winwood, Steve e Muff Winwood, ma non dimentichiamo il grande Spencer Davis, che a cui fu attribuito il nome del gruppo, anche perché si dice che lui era l'unico disponibile a fare interviste. Bene, siamo in chiusura. Abbiamo un disco che si chiama Open di Brian Auger e troviamo questo incredibile Goodbye Jungle Telegraph, che chiude il lato A di questo storico disco, dove c'è anche Julie Driscoll che canta in altri brani, ma noi chiudiamo la serata con questo, che del resto è un goodbye, Goodbye Jungle Telegraph. Ci si ritrova qua tra una settimana esatta, sempre a far girare dischi sui piatti di Radio Città Fujiko. Ciao, alla prossima!

0: un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Vedi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.
3: Radio Città Fujiko? Me gusta mucho.

Ciao a tutti, sono Batman e da quando ho scaricato l'applicazione di Radio Città Fujiko per smartphone posso ascoltare la mia radio preferita anche quando sono nella Batcaverna.

0: Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Vedi la bomba magica.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Ciao, sono Patrizio.
1: E io sono Domizia.
0: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
1: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
0: porchetta d'ariccia, bacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggi a trovare.
2: La bomba magica.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

sexo ha. Ton véhicule n'a pas l'air d'avoir de passagers. Peux-tu